0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2016.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1995.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.
1: Hit the beat and take it to the first note.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore a te, che sei la più forte.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: È che da tempo non so dove andare, provo ad urlare ma non ho più voce.

Ma quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la parte.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 3 agosto 2026 è il giorno numero 215 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:06 e tramonta alle 20:26. I santi del giorno sono Santa Lidia e San Nicodemo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 agosto del 1778, sulle melodie di Europa riconosciuta, opera di Antonio Salieri, viene inaugurato il Teatro alla Scala di Milano. Nel 1958, alle 23:15, lo USS Nautilus, primo sommergibile nucleare mai costruito, raggiunge il Polo Nord. E nel 2020 a Genova viene inaugurato il viadotto autostradale San Giorgio, che sostituisce il precedente viadotto Polcevera, crollato il 14 agosto 2018, provocando 43 vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 agosto del 1996, alle Olimpiadi di Atlanta, per la prima volta, una nazionale africana vince l'oro nel torneo di calcio. Nella finale, arbitrata dall'italiano Pierluigi Collina, la Nigeria batte 3-2 l'Argentina di Crespo e Zanetti. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 3 agosto del 1976, Ivano Fossati lancia La mia banda suona il rock. Nel 1982, Nino D'Angelo rilascia il disco Nu jeans e na maglietta. E nel 2014 Ligabue è primo in classifica con Il muro del suono. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Tony Bennett, nato a New York il 3 agosto 1926 e qui scomparso il 21 luglio 2023. È stato un cantante statunitense e considerato l'ultimo grande crooner americano. Compie oggi 63 anni James Hetfield. Oltre ad essere una delle migliori voci metal e uno dei migliori chitarristi del genere, è cofondatore e frontman dei Metallica. Spegne 59 candeline Skin, cantante inglese, leader della band londinese Skunk Anansie. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 agosto 2004 di Henri Cartier-Bresson, fotografo francese annoverato tra i pionieri del fotogiornalismo. E il proverbio del giorno è: talvolta ci consola anche sol mezza parola.
0: Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 655 Bradanica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa nella fascia oraria dalle 22 alle 4 tra gli svincoli di Leonessa e di Ponte Parrozzo in direzione Foggia, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana di agosto. Ariete, energia e ottimismo sono le parole d'ordine per voi oggi. Nuove opportunità di viaggio o di studio possono presentarsi, offrendovi nuove prospettive. Amore e avventura vanno di pari passo, rendendo questa giornata indimenticabile. Toro, la prudenza e la determinazione vi porteranno a riconsiderare alcune delle vostre strategie a lungo termine, sia in campo professionale che personale. È un buon momento per fare investimenti, sia emotivi che finanziari. Gemelli, la vostra natura innovativa vi guida verso nuove scoperte creative. Nel lavoro questo potrebbe significare l'adozione di nuove tecnologie o metodologie. L'amore vi sorride con possibilità di incontri stimolanti. Cancro, sensibilità e intuizione sono al massimo oggi, permettendovi di comprendere profondamente le esigenze di chi vi sta intorno. Questa capacità vi sarà utile sia al lavoro che in famiglia, dove il vostro sostegno sarà molto apprezzato. Leone, qualcosa potrebbe non andare come previsto oggi e tra tensioni personali e imprevisti nel lavoro vi sembrerà di combattere contro tutto e tutti. In questi casi mantenere la calma è essenziale. Vi servono sangue freddo e tanta pazienza. Vergine, la stanchezza accumulata si fa sentire e il contrasto tra doveri quotidiani e sogni di evasione potrebbe generare un po' di confusione interiore. Cercate di prendervi più tempo possibile per rallentare e riposare. Bilancia, avete diritto a vivere l'estate in modo sereno, senza ansie o corse contro il tempo. E allora delegate, accettate l'aiuto di chi vi vuole bene e non isolatevi. La vita è vostra e va vissuta secondo le vostre inclinazioni e passioni. Scorpione, qualche critica o una notizia sgradita potrebbero abbattervi più del dovuto. In questi casi cercate di non chiudervi in voi e di non prendere tutto sul personale. Il vostro corpo lancia segnali chiari, ascoltatelo e rispettate i suoi ritmi. Sagittario, a chi si sente sempre un passo indietro rispetto agli altri, smettete di confrontarvi. Ognuno ha il proprio ritmo e il proprio tempo e i vostri sono perfetti così come sono. Concentratevi su ciò che avete e su ciò che siete. Capricorno, siete in un momento di passaggio, qualcosa non gira come vorreste, ma proprio da questa difficoltà potrebbe nascere una svolta. All'orizzonte si profila un cambiamento significativo, capace di influire sul vostro percorso. Acquario, state vivendo un'estate intensa e movimentata, anche se dentro di voi cresce il desiderio di staccare la spina. Le giornate piene e le responsabilità vi pesano un pochino, ma non lasciate che lo stress rovini il vostro umore. Pesci, siete degni d'amore, anche se vi hanno fatto credere il contrario. Le cicatrici non vi rendono meno belli, ma più veri. Non cercate di piacere a tutti, piacete innanzitutto a voi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Dreyer. Non puoi accrescere la pace e la buona volontà nel mondo se non riesci a creare un'atmosfera di armonia e amore dove vivi e lavori. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra, esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus e navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. L'Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Uno degli aspetti più delicati riguarda la possibilità di usare risorse europee per finanziare simili strutture, elemento considerato centrale nella proposta sostenuta dal governo italiano. Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito il presidente USA parlando con i media sull'Air Force One di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Sull'altro fronte, un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino, ma controllata dai russi. Riferito Alexei Likashev, direttore dell'ente statale russo per energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti intanto il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. Da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Vediamo lo sport. Ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sì, Feliciano, non è uno scherzo, sei con noi in diretta su Radio Selene, auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi, sei bloccata a noi a vita, ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
3: Buongiorno, buona settimana. Avevamo detto che da oggi 3 agosto avremmo cominciato con un'ora di ritardo, che non è un ritardo, siamo stati autorizzati a cominciare un po' più tardi. Buongiorno, certo a quest'ora del mattino c'è un po' più di rumori, è vero Silvio Tempesta? Perché strombazzate al mattino? Perché? È perché al semaforo dormono, anche questo è vero.

perché sono nervoso e fatemi la camomilla prima di uscire di casa. Ecco, diciamo che ho notato qualche rumore in più rispetto a quando esco di casa, di solito intorno alle 6:15, 6:20. Siamo qua in questo lunedì, già detto che giorno è, 3 agosto 2026, abbiamo detto che fa caldo, così insomma non aggiungiamo niente di nuovo a tutto quello che sta capitando in Puglia in queste settimane. Benvenuti, Silvio Tempesta, e lui si occuperà della parte tecnica. Siamo qua fino alle 10.

questo Everything Little Things She Does Is Magic, i Police, 1981 era il singolo e poi alla fine è stato il singolo che ha avuto più successo di quell'album, però insomma c'era già un bel repertorio per quel che riguarda questa band capitanata ovviamente da Sting. Abbiamo aperto così la puntata di questo lunedì. Buongiorno, sono le 8 in punto.

0: do il buongiorno a Luigi che mi scrive: si sente che sei più riposata, sarà questo effetto ritardo, sarà anche l'effetto del fine settimana, ho dormito come una pazza, cioè, ho solo dormito praticamente questo weekend. Comunque grazie per averci scritto, buon inizio di settimana anche a te, buon lavoro a tutti coloro che hanno cominciato, a chi si appresta ad iniziare questa giornata lavorativa sotto il sole, con il caldo, con il ventaglio, con i climatizzatori, insomma uno si organizza come può. Noi siamo con voi, vi supportiamo come sempre. Ora ascoltiamo le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Medio Oriente oggi riprendono i negoziati con Teheran, lo annuncia il presidente americano Donald Trump spiegando che con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il petrolio cede subito oltre il 4%, le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, uno dei più potenti dalla Seconda Guerra Mondiale.
2: Sull'altro fronte un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino ma controllata dai russi. Lo ha riferito Alexei Likachev, direttore dell'ente statale russo per l'energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti intanto il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia.
3: La cronaca: sono 6 i morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanze ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
2: Al via il grande esodo d'agosto per gli italiani, che devono fare però i conti con i prezzi del carburante. Il governo valuta ulteriori provvedimenti per arginare gli aumenti in vista della scadenza del taglio delle accise il 6 agosto. La prima ipotesi attualmente presa in considerazione è l'adozione di un decreto ministeriale che consentirebbe di prorogare la riduzione del peso fiscale sui carburanti attraverso il sistema delle cosiddette accise mobili. In questo modo sarebbe possibile sostenere la misura senza ricorrere ad ulteriori risorse pubbliche.
3: Prosegue intanto l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate ben 25 sono in bollino rosso. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. E da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari.
2: Lo sport: ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. L'azzurra trionfa in solitaria con il punteggio di 298-90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
1: Radio Selene.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Acquista 2 protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
10: Avete mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Buongiorno ad Anna Maria di Trani che mi scrive: io sono beatamente a casa con l'aria condizionata, si lavora nel pomeriggio.

vacanza? Siete a Bari? Lo sapete che si parla molto di voi in questi giorni, di quanto siete fortunati? Per i runner alla ricerca dell'itinerario perfetto tra relax e sport, la meta ideale dell'estate si trova proprio qui nella nostra regione. Secondo quanto evidenziato da Runners World Italia, è infatti il lungomare di Bari ad aggiudicarsi lo scettro di percorso più bello, anche funzionale, del nostro paese, proprio per correre durante le vacanze, ma anche se si lavora, comunque se si è baresi. A differenza della classica corsa sulla battigia, che tra l'altro è spesso sconsigliata dagli esperti per i rischi proprio di infortunio, per problemi anche si possono avere ad articolazioni e tendini, e di percorsi anche suggestivi ma troppo brevi, e ce ne sono in Italia, la costa barese offre un tracciato di ben 15 chilometri tra i più lunghi d'Italia ed Europa. Oh, non sto esagerando, è una struttura che consente di programmare degli allenamenti completi, costanti, senza essere monotoni, perché anche quello, no, deve essere da stimolo. E questa rivista, che è molto specializzata, sottolinea come questo itinerario riesce proprio a coniugare storia, architettura, funzionalità sportiva, e il tratto più, diciamo, iconico, che è quello che si snoda dal Teatro Margherita fino alla spiaggia di Pane Pomodoro, attraversando il lungomare Nazario Sauro, e offre appunto questo bellissimo panorama, ecco, se vogliamo. Poi, per chi necessita di sedute di allenamento specifiche o ripetute, viene anche segnalata l'area waterfront di San Girolamo, nella zona nord praticamente della città di Bari, perché è dotata di una pista completamente interdetta al traffico e quindi si può stare assolutamente tranquilli. Hai capito? Queste sì che sono soddisfazioni.

Maroon 5. Allora, visto che ci sono gli ascoltatori che hanno già il nostro numero e quindi già scrivono e già ci mandano il buongiorno, perché non informare anche tutti gli altri, quelli che magari ascoltano la radio Selena per la prima volta, quelli che non hanno mai scritto? Questo è il nostro numero, se vi va di darci un buongiorno, se vi va di richiedere una canzone, ne avete una preferita in questo periodo, vediamo di accontentarvi. 3 4 7 7 2 7 2 7 4.

0: di te.
1: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Gamma Q, resto Radio Silene. Allora, dobbiamo dare una notizia sulla viabilità, perché a causa di un incidente stradale chiusa temporaneamente una corsia di marcia sulla strada statale 89 Garganica, siamo all'altezza di Monte Sant'Angelo, quindi provincia di Foggia, e c'è stato un sinistro che ha coinvolto un'autovettura. C'è anche la notizia di un decesso, due persone sono rimaste ferite e sul posto è stato istituito il senso unico alternato proprio per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza di quella zona. Se avremo altri aggiornamenti vi darò notizia.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi lunedì 3 agosto 2026, anticiclone sempre presente sulla nostra regione ma con meno caldo. Dopo una settimana ampiamente soleggiata, nel corso delle ore di questo pomeriggio ci saranno delle piogge sulle zone interne localmente di moderata intensità, venti deboli, mari poco mossi, temperature con punte massime che aumenteranno fino a 38 gradi, notti tropicali.
1: Stai ascoltando

per le prossime settimane. Buon agosto a chi è in ferie, a chi ha iniziato magari oggi proprio le vacanze, a chi oggi è tornato al lavoro. Sono tante persone in Puglia, c'è molto traffico, c'è molto movimento di turisti che arrivano nella nostra regione e di persone nuove che ascoltano Radio Selene, come per esempio Francesca Maria. Benvenuta su Radio Selene, lei è di Castelluccio dei Sauri, siamo in provincia di Foggia. Beh, insomma, speriamo tu ti possa trovare bene tra noi. Intanto, per tutti voi che state ascoltando, oggi si parlerà di proverbi. Oh, preparatevene uno, ve lo chiederò più tardi.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Questa è Radio Selenia.
2: Dai, che ora secondo me vi faccio

dopo aver ballato, canticchiato, direi che possiamo rallentare il ritmo. Beh sì, perché questa canzone ci porta ad un amore davvero struggente e non per altro si chiama Endless Love, Lionel Richie e Diana Ross. Ma...

0: Amore senza fine, amore immenso, amore profondo, unico e grande amore della vita. Si parla così del partner in questa canzone. Un legame così forte che ogni respiro, ogni passo sono dedicati proprio all'altra persona. Esistono coppie così? Sì.
1: Buongiorno a voi. Un minuto alle 9.

0: Charlotte Cardin con The Way We Touch su Radio Stelina. Però devo mandare anche un saluto ad Antonio che sulla canzone di Lionel Richie con Diana Ross mi ha scritto: iniziare la giornata con questa canzone non apprezzo, mi fa molto piacere, ti abbiamo beccato nel momento giusto. E poi ci ascoltano dal Brasile, buongiorno, ma grazie, che ora saranno lì? Presto, penso presto, sì, molto presto. Comunque grazie per questi saluti che arrivano al 347 7272274. Le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Medio Oriente oggi riprendono i negoziati con Teheran, lo annuncia Donald Trump spiegando che con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il petrolio cede subito oltre il 4%, le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, uno dei più potenti dalla Seconda Guerra Mondiale.
2: L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari in paesi terzi, considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. L'iniziativa, già anticipata dalla Premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione del regolamento europeo sui rimpatri, sarà illustrata domani dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante il Consiglio straordinario dei Ministri dell'Interno dell'Unione Europea, convocato dopo la crisi migratoria di Ceuta.
3: Veniamo alla cronaca, sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto su quanto accaduto la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno.
2: Un treno con circa 450 passeggeri a bordo è deragliato invece questa mattina a circa 1 chilometro dalla stazione di Pianabella nel comune di Montelibretti in provincia di Roma. Il deragliamento sarebbe stato provocato dall'investimento di 2 mucche che si trovavano sui binari. Non si registrano feriti, mentre le ferrovie hanno predisposto l'invio di un secondo treno per consentire il trasbordo dei viaggiatori.
3: AstraZeneca sarebbe in trattativa con la rivale statunitense Bristol Myers per una maxi fusione. L'operazione darebbe vita al 4º colosso farmaceutico al mondo per capitalizzazione di mercato vicina ai 400 miliardi di dollari. Le 2 società avrebbero discusso negli ultimi mesi una possibile aggregazione. I colloqui potrebbero portare un accordo nel prossimo futuro, anche se non sono esclusi ritardi o il fallimento del negoziato.
2: Siamo allo sport, si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta rendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Acquista 2 protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: E Radio Selene da oggi oggi a qualche cambiamento. Io inizierò tutti i giorni alle 8 meno 5. Subito dopo di me arriverà Rebecca Epifani tra le 10 e le 13. Vi ho già anticipato, questa mattina si parla di proverbi. Lo faremo tra poco. Subito Noemi e poi

ascoltando Conga Gloria Estefan dal 1985 su Radio Selene. Allora, noi abbiamo realizzato altre puntate in passato sui proverbi, perché c'è sempre qualcosa da dire sui proverbi, no? I proverbi italiani sono delle vere e proprie perle di saggezza popolare, perché raccontano la vita, danno anche lezioni che poi vengono tramandate dai nonni proprio per insegnarci a vivere con prudenza, con pazienza, speranza ogni giorno. E c'è chi magari li ha adottati questi proverbi. Ci sarà qualcuno di voi che, anzi, siccome negli ultimi minuti mi avete già scritto, perché vi ho detto parliamo di proverbi, ognuno di noi ha probabilmente il proverbio preferito, quello che ci azzecca, come dire, ogni volta che deve lasciare una perla o deve dare così un segnale della propria presenza, della propria saggezza. Qual è il vostro proverbio? Qual è il proverbio della vostra vita, secondo voi? Qual è che subito vi viene in mente? 347 7272 274, lo sapete, questo numero, magari informiamo chi magari davvero ci ascolta per la prima volta, è un numero che potete utilizzare sia per mandarci messaggi oppure note vocali, così ascoltiamo le vostre voci.

0: questo: quando la volpe non arriva all'uva, prende la scala. Io non lo conoscevo così, però va bene lo stesso, grazie. Poi ancora, impara l'arte e mettila da parte, questa è bella questa qua. Poi un altro dice: vivi e lascia vivere, grazie. Ancora un altro proverbio dice così: fai bene e scordatelo, fai del male, pensaci. Quanto è vero anche questo. Nota vocale.
1: Buongiorno a tutti di Radio Selene.
0: Ciao.
1: E di tutti gli ascoltatori. Il proverbio mio normale è pitruddu pitruddu alza parituddu. Sarebbe che ogni minuscola pietra che tu riesci a raccogliere alzi un muro.
0: Anna Maria, ma grazie, non lo avevo mai sentito. Arriva da Vetrana, in provincia di Taranto, questo WhatsApp, questa nota vocale. Tra l'altro Anna Maria vuole fare gli auguri a suo nipote che oggi compie 46 anni ed è della provincia di Brindisi. Grazie, hai capito? Pitruddo, pitruddo, alza parituddo, che poi anche faccio, sembrava siciliano, invece no. A Vetrana, un'altra nota vocale.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
2: Io uso un proverbio di mia nonna. Amici con tutti, ma fedele con nessuno. In breve, non fidarsi di nessuno. Nunzia Derche, Brindisi.
0: Ciao Nunzia, cioè fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Qual è il vostro proverbio preferito? Ce lo dite? Ecco, fate come le nostre amiche brave che hanno mandato anche una nota vocale. 347-7272-274, indicate come vi chiamate e da dove ci contattate. Per noi, Irama.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Spyro su Radio Selena. Chi dorme non piglia pesci. Maria Rita, ma che dici? Stiamo parlando di proverbi. Se avete acceso la radio da poco, esattamente questo. Un saluto ad Anna Daruvo: non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Quanta verità in questo proverbio. Poi ancora Andrea, come me, non se lo ricordava così bene il proverbio: quando la volpe non arriva all'uva prende la scala. Si dice che acerba, sì, quello diciamo che è sicuramente l'originale. Nota vocale.
1: Buongiorno, Gabriella da Trani. Ciao. Che vado col zoppo e impara a zoppicare.
0: Brava, ciao Gabriella da Trani, un'altra nota vocale.
2: Buongiorno Radio Selena.
0: Ciao.
2: Sono Teresa di Massafra.
0: Benvenuta.
2: Da noi c'è un detto che dice: ci lasso strada vecchia, pidi che da noi se c'è l'as ma non se c'è truolo. Praticamente, se lasci la strada che già sai per prendere una nuova, sai cosa lasci e non sai cosa trovi.
0: E di quante... Ok, grazie a te, buongiorno a te. Chissà di quanti è questo proverbio, anche questo. Abbiamo detto perle di saggezza, no? Sono i proverbi, contengono veramente delle belle verità. Abbiamo un po' esplorato, come dire, rispolverato. Ogni tanto lo facciamo, ci piace capire qual è il vostro proverbio preferito. Io vi ringrazio tutti. Stiamo per finire, vi lascerei tutta la mattinata a raccontare dei proverbi, ma non si può perché tra poco busserà la nostra Rebecca Epifani proprio per il suo appuntamento fino alle 13. Oh, che bello, mi piace questa canzone. 1982, lui chi è? Signore e signori, è Pino Daniele, tutta nata storia.

0: Radio Selene.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo invece

Sing in realtà il titolo di questa canzone del 1984 cantata da Enrico Ruggeri. Benvenuto a Tommaso che ci scrive da Bari. Invece Giulia, benvenuta anche a te, ci manda il suo proverbio da noci e scrive: niente fare che niente si viene a sapere. Quello è anche vero, ma quanto siete stati bravi a ricercare un po' di proverbi questa mattina, e io sono naturalmente molto contenta e vi ringrazio. Nuova canzone, è una canzone in realtà che parla molto di nostalgia, questa, c'è proprio questa nota nostalgica un po' in tutta la canzone, nonostante riesca a mantenere una leggerezza, no, della bossa nova, che in qualche modo accompagna poi una scrittura appunto sospesa e dove c'è, come vi dicevo, molta nostalgia. Napoleone, Cucù Marì.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.

0: Radio Selene.
1: Io sono pronta a salutarvi. L'appuntamento con me per domani mattina 8:05. Intanto arriva Rebecca con il suo appuntamento fino alle 13. Rebecca, buongiorno.
2: Buongiorno, ci sono prontissima a ricevere la linea.
1: Dalla spiaggia, bel weekend.
2: Sì, ancora in costume io. Sono andata a dormire in costume.
1: Com'è andata? Bene, ti abbiamo sentita molto bene, devo dire. È stata una bella
2: una
1: trasferta.
2: Tappa bellissima, davvero ricca di balli, cose buone da mangiare, caratteristiche, quindi non vedo l'ora di rituffarmi nel beach tour questo weekend, che tra l'altro parte dal venerdì.
1: Esatto, adesso non ci si ferma più, molte le tappe, ne parleremo ancora. Di che cosa invece parlerai oggi?
2: Parlerò di roba fresca, buona, l'anguria alias cocomero, tante cose che ci rinfrescheranno un po'.
1: È vero che quelle rinfrescano, davvero. Allora, io auguro buon programma a Rebecca, come dicevo, con voi fino alle 13. Ringrazio Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica e vi auguro buona giornata.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Eh già, sono di nuovo io, ma ciao, non ci siamo mai separati e, spoiler, non ci separeremo per un po'. Buongiorno, buon lunedì a tutti gli amici di Radio Selene che sono con noi. Sono arrivata in radio in maniera molto veloce questa mattina, perché le strade erano libere. Ma dove sono andati a finire tutti? Cioè, sono tutti in ferie, non lo so. Comunque mi ha fatto piacere non incontrare traffico, devo dire la verità. Soprattutto perché comunque siamo all'inizio di una nuova settimana, comunque si fa tutto un po' più a rallentatore. Sono le 9:56, noi siamo in diretta. E io voglio subito augurare un bel caloroso buongiorno, che caloroso, un bel freddoloso buongiorno a tutti coloro che sono in nostra compagnia, a partire da Silvio Tempesta che al fresco ci sta negli studi di Corato. Io sono negli studi di Bari, altrettanto al fresco, comunque l'aria condizionata, il pianeta mi perdonerà, l'ho accesa anch'io e spero che stiate al fresco anche voi, altrimenti proverò a rinfrescarvi con un po' di notizie succulente, come dicevamo parleremo

il mood giusto, una coccola, questo brano di Francesco De Gregori del 1979 che mi accoglie e ci accoglie in questa seconda fase della mattinata qui su Radio Selene. E buongiorno amici, sono le 10 in punto.

0: Garage in questo lunedì. Buongiorno a tutti gli amici di Radio Selene che stanno lavorando e buongiorno anche a quelli che sono in ferie. Sempre in nostra compagnia, sempre pronti agli aggiornamenti. Arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Italia si prepara a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari in paesi terzi considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. Iniziativa già anticipata dalla Premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione del regolamento europeo sui rimpatri sarà illustrata domani dal ministro dell'Interno Piantedosi durante il Consiglio straordinario dei ministri dell'Interno dell'UE, convocato dopo la crisi migratoria di Ceuta.
2: Medio Oriente, Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che ci sia un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran. Secondo quanto ha ricostruito il presidente americano parlando con i media sull'Air Force One. L'Iran, ha detto Trump, sapeva che l'attacco americano in cantiere sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale.
3: Dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, di cui 7 italiane, in Perù sono state sospese le operazioni di volo della compagnia aereodiana. Al momento del disastro, il velivolo della flotta stava sorvolando le linee di Nazca, i geoglifi precolombiani incisi nella sabbia del deserto. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche e alle procedure e requisiti operativi applicabili.
2: Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e due uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere. Secondo la procura, quest'ultimo sarebbe stato incaricato dal proprietario dell'edificio, il 71enne Carmelo Leone, morto nel crollo.
3: Un'esplosione è stata registrata invece la scorsa notte all'interno dell'androne di un palazzo di via Statilio Tato in zona Don Bosco, alla periferia di Roma. La deflagrazione ha causato danni importanti col portone d'ingresso divelto, i vetri delle finestre del vano scala in frantumi, il crollo di parte del controsoffitto e il distacco di intonaci dalle pareti. Non risultano esserci feriti, mentre non si esclude che sia stata una bomba carta la causa della deflagrazione.
2: Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta, che sta imperversando sull'Italia. Oggi, su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Intanto, il periodo di Ferragosto si conferma essere il culmine dell'estate turistica nel nostro paese. Secondo le stime pubblicate da CNA Turismo e Commercio, dall'inizio del mese e fino al 23 agosto, si muoveranno in Italia circa 17,4 milioni di turisti, 8,4 milioni dei quali sono italiani e 9 milioni stranieri, per un totale superiore a 78 milioni di pernottamenti.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
0: C'è chi la chiama anguria, c'è chi lo chiama cocomero, ma c'è una certezza: piace quasi quasi a tutti, non fosse per quei semini, però d'estate tra i frutti preferiti. E tra poco parleremo proprio di lei. Prima però la nostra musica arriva Gaia con Bossa Nostra e poi Francesco Renga.

0: musica, con questa dolcezza questa mattina. E di dolcezza si continua a parlare perché parliamo di un frutto che viene festeggiato proprio oggi, il frutto estivo per antonomasia, mi viene da dire. Parliamo dell'anguria, alias cocomero, perché in molte parti d'Italia e anche qui in Puglia viene chiamato proprio così. C'è una diatriba, però stiamo parlando della stessa identica cosa, che viene festeggiata oggi come un frutto tra i più amati in estate, perché è molto acquoso, è fresco, se lo scegliamo bene è anche molto dolce, piace ai bambini, ai grandi, agli adulti. Ci facciamo delle anguriate, delle scorpacciate in estate, proprio a partire da questo mese, perché siamo ufficialmente nel mese di agosto. Sicuramente troveremo dei banchetti anche in spiaggia con tanta anguria fresca. Comunque questo è un frutto gigante, tra i più grandi che abbiamo, e piace proprio a tutti, solo che appunto mette in disaccordo per quel che riguarda il suo nome. Io vorrei sapere voi come lo chiamate: cocomero, anguria, c'è qualcuno che lo chiama melone, melone d'acqua, ecco, anche in dialetto magari, come siete abituati a chiamare questo frutto? Ovviamente avete il nostro numero WhatsApp per raccontarmi la vostra, potete inviare anche delle note vocali così posso sentire la vostra pronuncia dialettale al 347 7272 274. Sicuramente l'anguria è il frutto rosso per antonomasia, una caratteristica che lo rende subito riconoscibile, ma c'è da dire che ne esistono delle varietà meno comuni a polpa gialla e a polpa arancione. Proprio di recente io ne ho assaggiato uno a polpa gialla, ero molto curiosa, però forse preferisco quello a polpa rossa. Tra poco scopriremo anche qualche trucco per riconoscere l'anguria, quella buona, quella dolce, perché c'è chi ha l'abitudine di bussare sull'anguria. Ma funziona questo metodo? Sì, no? Lo scopriremo. Intanto però voi fatemi sapere come chiamate l'anguria, che sono proprio curiosa, almeno qui in Puglia, ma anche chi ci stesse ascoltando da fuori, se ci sono dei turisti in ascolto. Anguria, cocomero, in dialetto come la chiamate? 347 7272 274. Intanto per noi Maria Antonietta e Colombra con Senza vestiti.
1: Con gli occhi chiusi

0: Riesco. Amici, all'indomani di due incredibili tappe del Beach Tour, io ho già il pensiero per questo weekend, non vedo l'ora di tornare in spiaggia e vi racconto dove siamo e cosa accade. Attenzione, pronti per il Beach Tour?
1: Beach Tour!
0: Ecco, ormai forse lo sapete già, ma magari qualcuno ne sta sentendo parlare per la prima volta. E allora vi spiego. Noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia anche questo weekend con il Beach Tour 2026. Cos'è il Beach Tour? Ma è un'esplosione di energia, di divertimento. Noi montiamo una vera e propria radio e la facciamo in diretta in riva al mare. Due postazioni radiofoniche,

social con foto e storie per coinvolgere anche chi non ci può venire a trovare. Però provate a venirci a trovare, cercate la tappa del beach tour più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe del beach tour venerdì 7 agosto, questo venerdì vi aspetto al Lido VR Beach Club nella Marina di Ostuni e poi sabato 8 agosto, il giorno successivo, siamo al Maracaibo Beach, Torretta Mare in provincia di Taranto. Domenica 9 agosto siamo al Murmur Beach a San Pietro in Bevagna e vi do anche un'anticipazione: giovedì 13 agosto vi aspettiamo al Lido Sporting Club a Castellaneta Marina e siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno, supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: America, ma chissà se in America le mangiano delle angurie buone come quelle che troviamo in Puglia. Ma voi le state mangiando già? L'anguria o il cocomero, abbiamo detto che c'è posto per tutti, perché c'è chi lo chiama cocomero, c'è chi lo chiama anguria, e poi ci sono tutte le varianti dialettali, e questo dipende da dove ci state ascoltando. È proprio di questo che voglio parlare con voi. Ci raccontate come chiamate l'anguria in dialetto al 347 72 72 274? Sono proprio curiosa di conoscere le varie pronunce, perché poi se me le scrivete e io le devo leggere avrei delle difficoltà. Per esempio, sentiamo in quel di Conversano come viene chiamata l'anguria.
1: Buongiorno, Conversano, umlono.
0: Umlono, così posso fare anche le prove. Grazie Angelo. E poi sentiamo in quel di Brindisi.
2: Ciao Radio Selene, a Brindisi lo chiamiamo Lumuloni.
0: Lumuloni, vedete quante cose impariamo? Grazie a Gabriella. Continuate a dirci la vostra, poi c'è chi mi ha scritto, però preferirei appunto ascoltare la vostra pronuncia. E poi ovviamente in questa puntata in cui impareremo a chiamare l'anguria in maniere diverse, scopriremo anche quali sono i trucchi verificati, certificati, per scoprire se l'anguria è buona e matura oppure no. Perché c'è chi bussa sull'anguria, ma è un metodo infallibile? Fonti esperte mi dicono di no.

0: D'Alessio, come la chiama l'anguria? Sono curiosa, se c'è qualche napoletano in ascolto fatecelo sapere al 347-7272-274. Abbiamo un contributo da, sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Solene, un'altra versione dell'anguria brindisina e mulone saracinesco.
0: Ah, da Brindisi, ciao a Tony. E poi un altro contributo.
2: Nicola,
0: da
2: Corato. Noi a Corato l'anguria la diciamo ucetra. Buongiorno a tutti e un saluto a tutti quanti.
0: Ucetra, che qua vai ad incontrare il termine cetriolo, che già c'è tanta confusione, anguria, cocomero, cetriolo, vabbè. Andiamo alle novità, Achille Lauro, La città degli angeli.

0: Radio Selene.
1: Buon lunedì mattina e buon inizio di questa settimana a tutti coloro che sono con noi. La musica di Radio Selene è sempre al nostro fianco, soprattutto il lunedì. Tra poco ascolteremo i Modagon, Tappeto di Fragole, ma prima Mike Smith e Neil Horan, Drive Safe.

0: con il loro tappeto di fragole e poi noi con il nostro tappeto di angurie. Questa mattina la festeggiamo e scopriamo come la chiamate nei vari dialetti locali. Andiamo a Francavilla.
1: In dialetto l'anguria si chiama mulone.
0: Mulone, Francavilla Fontana. Continuate a raccontarci la vostra e fateci sentire le vostre voci. Noi facciamo un salto con Anna Oxa nel 1989, tutti i brividi del mondo.

0: Man in me, Benson Boone. Su queste note qua, ultime, vi do il buongiorno. Buon inizio di questa settimana, siete su Radio Selene. Ed è qui che arrivano anche gli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Dice Donald Trump: sono in questo momento in corso negoziati con l'Iran, soprattutto per quanto riguarda Hormuz, la libera circolazione e la rinuncia al nucleare da parte di Teheran. Risponde a stretto giro di ore l'Iran: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Siamo alle solite, ma intanto il mondo questa volta ci crede alla svolta moderata. Tanto perché c'è la carota da parte di Trump, ma non più il bastone. Non c'è la frase susseguente: se invece il negoziato andrà male, se Teheran non accetterà, li distruggeremo, eccetera. Quello che purtroppo abbiamo già letto molte volte. E perché il mondo si fida e non c'è più questo? Per uno stesso motivo che si lega a un nome: Mohammed bin Salman, il capo dell'Arabia Saudita, che è colui che ha indotto l'Arabia Saudita, non è certo uno staterello e non conta poco da nessun punto di vista sulla scena medio orientale e mondiale, e soprattutto leggi alle voci militare e energia. Il capo dell'Arabia Saudita ha detto a Trump: ora basta, non possiamo più minacciare l'Iran perché questo porterebbe a una guerra devastante regionale e mondiale. Non l'ha detto proprio così, ma ci intendiamo. Mohammed bin Salman ha detto sostanzialmente a Trump che ci sono le condizioni per trattare con l'Iran, al di là dei toni gridati, al di là delle minacce e delle bombe reciproche. Ed è molto più pericoloso percorrere l'alternativa a questa, perché non c'è nessuna possibilità di vincere sul lungo tempo una guerra contro Teheran. Questo ha portato Trump a parole più distensive e, come dire, comprensibili, tant'è che i mercati ne hanno subito comprese e il petrolio è crollato nel prezzo internazionale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Radio Selene.
9: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Questa è Radio Selene.
0: Ancora buon lunedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Oggi, che è la giornata mondiale dell'anguria, alias cocomero, voglio scoprire con voi anche se bussare sull'anguria ha qualche senso effettivo per scoprire se l'anguria è buona oppure no. Prima la musica di Radio Selene.

0: do ancora il buongiorno a tutti coloro che magari stanno facendo uno spuntino proprio a base di anguria, visto che sono le 11:17, a quest'ora lo stomaco si apre un po' e magari non vogliamo, ecco, chiudere quei vuoti, quei buchi che ci vengono nello stomaco sempre solo con il gelato. Possiamo anche mangiare qualcosa di più sano e rinfrescante come l'anguria, che oggi festeggiamo peraltro perché è la giornata mondiale a lei dedicata. Anguria alias cocomero, e poi abbiamo sentito un po' di pronunce dialettali molto simpatiche. Detto ciò, c'è l'abitudine in Puglia, non solo, di bussare sulle angurie per scoprire se sono buone, perché si dice che il suono che dà l'anguria, se sordo, ci dà un responso positivo, cioè l'anguria è buona. Fatto sta che molti commercianti non sono d'accordo con questa pratica e con questa usanza, tanto che sono apparsi dei cartelli appoggiati proprio sulle angurie in vendita in mezzo alla strada, in cui c'è scritto: si prega di non bussare sull'anguria, tanto non vi risponde nessuno. Devo dire, l'ironia salverà il mondo sempre. E pare appunto che il suono non sia proprio un indicatore veritiero della bontà dell'anguria e soprattutto del grado di maturazione, anche perché quando si bussa e c'è una cavità, noi dovremmo riuscire a capire che cosa, che l'anguria ha un vuoto dentro, ok? Quindi è farinosa, non è più croccante, non è più buona, questo dovremmo capire. Però insomma, interpretare quel suono non è così facile. Ci sono invece degli altri indicatori che ci fanno capire se l'anguria è buona oppure no, ma dobbiamo giocare con un altro senso che non è l'udito ma è la vista. Per esempio, dovremmo fare un po' caso a quelle parti biancastre che l'anguria ha, ok? L'anguria infatti quando matura si poggia sul lato, su una parte dell'anguria, ecco. Quando quella parte biancastra diventa di un colore giallo arancione, significa che l'anguria ha maturato un po' di più e quindi un po' più dolce. Fateci caso, questo è un suggerimento, però ne ho altri che secondo me ci possono aiutare, quindi restate in ascolto, tra poco ne parliamo. Prima Giovanotti ed Alfa, buon vento.
1: È un po' di

Buon vento agli amici che sono con noi. Stiamo parlando di anguria e di come scoprire se è buona oppure no. Bussare ha dei limiti, ragazzi, quindi non è un indicatore efficace. Ce ne sono altri invece di indizi che ci aiutano a capire se l'anguria è buona ed è matura. Le cicatrici, per esempio. Sapete che ci sono delle cicatrici sulla buccia? Queste non sono da evitare, anzi, perché questi segni indicano il numero di volte in cui le api hanno impollinato il fiore prima della maturazione. Quindi più ce ne sono, più di solito l'anguria è dolce, quindi ben vengano le cicatrici. Ancora, sapevate che l'anguria ha due sessi? Esiste l'anguria maschio e l'anguria femmina. E lo si capisce dalla forma, dalla dimensione. I maschi sono più allungati, giusto che sia così, e poi le femmine mantengono una silhouette più rotonda. E voilà, vedi la natura che se la prende sempre con le donne? Più ce ne sono, insomma, più in genere sono, ecco, i maschi sono acquosi, mentre le seconde sono più dolci, almeno questo. E poi può esservi utile anche guardare la coda dell'anguria. E in particolare, per pochi intenditori, questa è la protuberanza che si ritrova, indica la maturità del frutto. Se è troppo verde, significa che l'anguria è ancora acerba. Se invece la coda è marrone, legnosa, invece è questo indice di una buona maturazione. Beh, ora tocca a voi, date un po' uno sguardo a queste angurie e fatemi sapere se vi ritrovate, se questi indizi vi hanno aiutato a trovare un'anguria più dolce. Take pages to tell. He's got a face to make you fall on your knees. He's got money in the bank to think, and I guess you could think he's

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie, sono commossa.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene.

0: male che avete sentito la sua voce, non le nostre. Io e Silvio Tempesta stavamo cantando a squarciagola, però la radio serve anche a questo, immagino che anche voi stiate facendo lo stesso. E allora, a proposito di canzoncine da cantare, c'è quella di Buon Compleanno che magari tra poco intoniamo, perché arriva il nostro B-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: B-Day, il giorno in cui qualcuno festeggia una data importante, la data in cui siamo nati, il giorno del proprio compleanno per me è importantissimo. E allora vediamo se la protagonista di questo B-Day risponderà al nostro telefono, che squilli il telefono innanzitutto. È una sorpresa, lo ribadisco, c'è qualcuno che vuole molto bene alla festeggiata, che ci ha chiamato, ha organizzato questa sorpresa chiamandolo 080 898 1188. Noi abbiamo preso questa prenotazione ed ora proviamo a fare questo regalo in diretta, una sorpresa che chissà dove raggiungerà la festeggiata.
2: Pronto?
0: Pronto, Lella?
2: È papà.
3: Sì, pronto.
0: Lella? Lella la bionda?
3: Sì, con chi parlo?
0: Io sono Rebecca, sei in diretta su Radio Selene, questa è una sorpresa per te, auguri!
4: Happy birthday to you.
0: Lella, come stai? No. Auguri, auguri, auguri!
3: No, grazie, grazie mille, che bella sorpresa, non me l'aspettavo.
0: Ah, vedi, sono contenta. È una sorpresa, infatti, che arriva da alcune persone che ti vogliono molto molto bene.
3: Immagino.
0: È un gruppo assortito, devo dire, molto simpatico. Parliamo di Lella la Bruna, due Margherite, tre Marie, Miriam, Palma, Anna e le due Rosa. Me le spieghi chi sono queste persone?
3: È un gruppo di amiche.
0: Simpatiche comunque, molto simpatiche. E allora senti un po' che cosa ti dicono, loro ci scrivono.
3: Scusami,
0: di dirti,
3: ho sotto i bambini, non ho capito.
0: Allora loro hanno un messaggio per te, è questo. Non contano gli anni ma i momenti passati insieme, sei una persona speciale, le serate con te sono indimenticabili, tanti tanti auguri alla nostra Lella la bionda.
3: Grazie mille.
0: Allora io ti faccio gli auguri anche da parte di tutta Radio Selene, che possa essere un giorno speciale e che
3: grazie.
0: Tu possa spegnere tante candeline e quindi esprimere tanti auguri. Possiamo dire quanti grazie. Anni sono oggi?
3: 54.
0: 54 anni, 54 desideri, Lella, mi raccomando, esprimili tutti,
3: D'accordo, non mancherò sicuramente.
0: Benissimo. Grazie. Un bacione anche da tutta Radio Selene, divertiti.
3: Grazie, grazie tante.
0: Che bello. E allora io ricordo a Lella, che saluto e ringrazio, che chiunque avesse voglia di riascoltare queste sorprese, noi le custodiamo, le impacchettiamo e le mettiamo sul nostro sito www.radioselene.it, ma anche sulla nostra app, l'app di Radio Selene. Scaricatela se non ce l'avete, lì trovate nella sezione podcast, alla voce B-Day, tutte le sorprese come questa che potete riascoltare e condividere con i vostri amici. E vi ricordo che l'appuntamento con il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

0: George Benson on Broadway in questo nostro lunedì mattina. Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono con noi per chiudere il nostro appuntamento in cui abbiamo imparato anche a pronunciare l'anguria in maniera diversa, soprattutto secondo l'inflessione dialettale pugliese. Ascoltiamo un altro contributo che arriva da Squinzano.
1: Proprio ieri parlavamo dell'anguria, di questo straordinario frutto. In tedesco si chiama Wassermelon, in inglese watermelon, in buona sostanza, come il mio paese, viene chiamato mulone d'acqua. Poi questo lo può capire solo chi ha vissuto la lira. Vi ricordate quando l'anguria costava 150 lire al chilo e le tiravano sopra le angurie all'epoca?
0: Tirare sopra l'anguria in maniera metaforica, perché altrimenti è pesante, ci potremmo anche fare male.

0: Questa è Radio Seleni.
1: E questo è il nostro lunedì mattina insieme dalle 10 alle 13 questa settimana per vivere la musica di Radio Selene. E quindi ripartiamo subito, Miael, Who You Are, e poi a seguire Fred De Palma, Anita e Miss Killa con La Testa Gira.

Villa in questo lunedì che sta ancora di vacanze. Buongiorno a chi è in ferie e buongiorno a chi lavora. Facciamo un salto nel 1994. Ice MC, Think About the Way.

0: Arrivati così ormai non si può, 3 agosto lunedì e benvenuti su Radio Selene. Ed ora diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares si scaglia contro l'Italia, inondato dai migranti e incapace a suo dire di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese col maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, ha detto Albares, affermando che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Domani il nostro paese porterà al Consiglio europeo la proposta modello Albania con la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno chiesta da 22 paesi UE.
2: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, secondo quanto ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
3: Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 nostri connazionali. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. Emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere anche più di una.
2: La cronaca, un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto, ma probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Un altro uomo, un 32enne, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale. Pochissimi ancora gli elementi della vicenda che sarebbe accaduta in via Cairoli.
3: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforeste, con l'Italia ancora nella morsa dell'AFA Record e bollino rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati, un luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate e precipitazioni irregolari.
2: Lo sport, agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il quarto podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato fuori dal podio. Per il ciclismo, Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della Emirates anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
1: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Acquista 2 protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
1: Questa è Radio Selene.
0: amici, parliamo di Christian Cordella, un illustratore leccese che ha firmato i costumi dei cattivi di Spider-Man, per ricordarci che pur nascendo qui in Puglia non abbiamo limiti e confini per realizzare i nostri sogni. State con noi!

con Stop in questo nostro lunedì mattina. Amici, lunedì è sempre un giorno in cui siamo un po' più stanchi, un po' più demoralizzati, un po' più a terra, e quindi per tirarci un po' su di morale mi piace condividere con voi delle storie che sono delle storie di chi ce l'ha fatta, ecco, e se ce l'hanno fatta altri sono da buon esempio per tutti. Parliamo di un ragazzo talentuoso, sicuramente ci vuole l'impegno e il talento, ma comunque un ragazzo pugliese, Christian Cordella, un illustratore di origini leccesi, che fa parte, diciamo, del dietro le quinte di Spider-Man Brand New Day, il capolavoro che è arrivato al cinema e che già sta ottenendo un grandissimo successo. Perché fa parte, diciamo, di questo film? Perché è lui ad aver progettato l'aspetto di alcuni dei costumi degli antagonisti dell'Uomo Ragno. In particolare ha firmato il vestito, l'abbigliamento per Scorpion, per Boomerang, per Tombstone, per The Punisher, Tarantula e poi per un intero gruppo di ninja. Spero di aver pronunciato bene tutti questi cattivi, Il suo lavoro praticamente consiste nel trasformare i personaggi che sono nati nei fumetti in qualcosa di credibile, quindi anche i costumi che arrivano sul grande schermo devono essere pensati, disegnati in modo tale da sembrare reali, da sembrare qualcosa che una persona possa indossare. Il progetto più impegnativo, lui racconta, che è stato Scorpion, e inizialmente ha creato un abito con un aspetto militare, per riuscirci ha realizzato il costume in 3D, pensate, e l'idea, insomma, è che quel costume qualcuno di voi, guardandolo poi al cinema, dica: ma sai che mi piacerebbe proprio indossarlo? Ovviamente un lavoro lungo che è iniziato 2 anni fa per arrivare poi sul grande schermo, e la cosa che lo emoziona di più, racconta appunto, è che sì, arriva sul grande schermo, ma poi accadono anche altre cose, vengono fatti gli action figure, ci sono i set della Lego e altri oggetti da collezione che porteranno appunto i suoi costumi e la firma leccese di Christian Cordella. A lui i nostri complimenti, e che questa storia sia di ispirazione per chiunque ha un sogno che sembra impossibile, ma credeteci sempre. Per noi Serena Brancale, Al mio paese.

Serena Brancale con Delia e Levante al mio paese. E a proposito di paesi, abbiamo visto appunto la storia di Christian Cordella che da Lecce, dal suo non paese ma città, insomma, è arrivato sugli schermi dei cinema di tutto il mondo con Spider-Man Brand New Day. A proposito di Spider-Man, ne abbiamo parlato proprio ieri durante la nostra tappa del Beach Tour. Abbiamo chiesto che supereroe sareste voluti essere, a voi che eravate in radio. Ma poi io sono andata dentro la spiaggia tra gli ombrelloni e ho fatto la stessa identica domanda a chi era lì presente in spiaggia. Devo dire che sono venute fuori delle risposte molto simpatiche e molto interessanti. Chiaramente tutto quello che noi facciamo poi lo pubblichiamo sulle nostre pagine, quindi ci sarà un bel reel con tutte le risposte di chi era in spiaggia sotto gli ombrelloni e ci ha raccontato che supereroe avrebbe voluto essere nella vita o che superpotere avrebbe desiderato. Visitate le nostre pagine social, perché il reel, soprattutto il reel, arriva su Instagram ed è molto simpatico, sono sicura. Poi invece arriverà un album di foto su Facebook, la pagina ovviamente è quella di Radio Selene. Per noi Jennifer Lopez, Non Me Ames.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
0: Radio Selene.

0: cattive abitudini. In questo nostro appuntamento parliamo invece di buone abitudini quando arriva l'estate, soprattutto in Puglia. Molte piazze si trasformano in dei luoghi in cui far festa, feste patronali, sagre di paese, ce ne sono in ogni dove. E tra l'altro a partire da agosto ogni giorno, cioè sì, è lunedì per molti, inizia una nuova settimana lavorativa, ma questo non significa niente. L'estate si esce anche il lunedì sera se possibile, eh. Non so se voi ve la sentite, ma qualcuno può farlo. Pensate che Donaci in particolare è pronta per 3 serate fatte di musica, musical, pizzica, rock. Tutto questo fa parte della festa patronale dei santi patroni Santa Maria delle Grazie e San Vincenzo Ferrer, un appuntamento che appunto richiama la comunità ma anche molti visitatori di paesi limitrofi. E proprio questa sera, quindi lunedì 3 agosto, è in programma un musical che racconta la vita di Chiara e Francesco. Si chiama appunto L'amore quello vero, Chiara e Francesco, ed è portato in scena dal gruppo teatrale amatoriale Perfetta Letizia di Squinzano. E poi alle 22:30 la musica diventa la musica protagonista del Salento, e quindi la pizzica salentina con Alessandro Castrignano e Angelo De Carlo. E quindi una serata dedicata alla pizzica e alle sonorità della tradizione, questo sì per chi vive in Puglia, ma anche per raccontare la Puglia ai tanti turisti che sono in zona. Tornando alla musica, cambiamo genere, ecco, dalla pizzica passiamo alla dolcezza, alla delicatezza di Lewis Capaldi, con un brano che mi tocca tantissimo, Something in the Heavens.
1: Eyes of emerald and white, more precious than gold.

appuntamento in questo lunedì, ci lasciamo cullare, no, dalla nostra musica, e anche questo si dondola ogni tanto quando non abbiamo poi le parole a memoria, perlomeno si dondola così è il nostro modo di partecipare alla musica. A tal proposito, smuoviamo questo lunedì e lo facciamo con una novità. La collaborazione vuole vedere insieme Disco Bambino.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno e buon lunedì. Nel nostro appuntamento tantissimi artisti da ascoltare: Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood, tra poco con Secrets, un po' prima gli Overphonic con Romantic, ma ripartiamo da Emma Marrone e Fabri Fibra con Antidroga.

ma noi segreti non ne abbiamo con voi di Radio Selene, assolutamente. Sono pronta per riportarvi nel 1984 con un inno positivo alla vita, al coraggio, alla libertà. Ivan Allen con Jump.

0: così che siamo arrivati alla fine di questo nostro lunedì mattina. Beh, allora grazie a tutti voi che lunedì mattina cercate l'energia e l'ispirazione dalla musica di Radio Selene. Noi torniamo a stare insieme anche domani, vi aspetto qui dalle 10 alle 13. Vi ricordo che la programmazione di Radio Selene fatta per voi vi attende ancora con il Vivi e Rivivi, quindi un salto avanti e indietro nel tempo e nei tempi della musica. Poi questo pomeriggio vengono a farvi visita Gaia, Mariano e poi Paola. Io torno domani mattina a darvi il buongiorno dopo l'appuntamento con Maria Rita. Grazie a Silvio Tempesta per avermi guidato in questa parte tecnica, e l'appuntamento continua con le notizie dall'Italia e dal mondo. Un bacione, a domani, ciao!
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto detto da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
2: Sul fronte ucraino, raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti. Altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per la caduta di detriti di un androne nel sud della Russia. Campolargo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev, con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle.
3: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez si scaglia contro l'Italia, inondata dai migranti e incapace, a suo dire, di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese col maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, ha detto Álvarez. Domani il nostro paese porterà al Consiglio europeo la proposta modello Albania, con la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno chiesta dai 22 paesi UE.
2: La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra, esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti.
3: Proseguono le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della Procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere.
2: Il calcio: la Juventus è sbarcata ad Hong Kong ed è pronta a cominciare la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Ora Locatelli e compagni inizieranno a pensare al primo appuntamento in Asia. Il debutto è fissato per mercoledì 5 agosto contro il Chelsea. Sulla fronte mercato, dopo gli arrivi di Colomwani e Alei Begovic, ci si concentra sulla porta. Con Suzuki vicino al Paris Saint-Germain, resta vicario il nome caldo.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Acquista 2 protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
10: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
10: Vivi e Rivivi.
1: Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Rieccoci qui amici di Radio Selene, siamo insieme, ciao a tutti, io sono Gaia, siete in mia compagnia come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17, in regia c'è il nostro Gigi Savoni che ha già le dita pronte sul play per la musica più bella. E allora oggi 3 agosto, allora nuovo mese, nuova settimana appena partita e oggi ci aspetta un pomeriggio pieno di chiacchiere, curiosità un po' insolite e quella solita leggerezza che ci piace tanto e poi dai ci vuole, soprattutto oggi che è lunedì. Quindi ovunque siate, rilassatevi, fate un bel respiro, fate partire magari la macchina del caffè che ci prepariamo a un good mood, al buon umore, anche perché qui si sa, si sta bene su Radio Selene, quindi tra poco entriamo nel vivo, ma prima diamo una bella scossa a questo pomeriggio e come la canzone che stiamo per ascoltare, noi non abbiamo mai abbastanza, quindi Gigi per favore schiaccia play, facciamo ascoltare un po' di Depeche Mode.

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
0: Radio Selene.
5: Bentornati su Radio Selene, lunedì 3 agosto. Come è iniziato questo lunedì? Siete già carichi oppure siete in quella modalità tipo non parlatemi prima del caffè? Però dai, le settimane estive stanno volando, siamo già arrivati ad agosto e quindi noi adesso ci ascoltiamo musica.

oltre una delle molteplici versioni di questa canzone che esiste da tempo immemore, probabilmente conosciuta nella sua versione più importante nel 77 con i Ram Jam, però ogni versione di Black Betty ci piace. Comunque adesso vi devo portare un momento in un posto un po' insolito, perché a Bari è successa una cosa che ha ribaltato completamente l'idea di dove può vivere l'arte. Non sto parlando di un museo, non sto parlando di una galleria, non parlo di un posto convenzionale in cui magari diciamo lì c'è un dipinto, c'è una scultura, c'è qualcosa di artistico. No, pensate un po', parlo del soffitto della toilette di un locale, sì, di un locale, avete capito bene. Il Gola Bistro infatti ha deciso di trasformare il bagno del proprio locale appunto in un'esperienza immersiva, installando un murales fluo gigantesco firmato dal maestro Luigi Pacifico. E questa in realtà non è la prima toilette che rende opera d'arte, perché l'ho già fatto a Parigi, dove di locali così ce ne sono a bizzeffe. E questa è un'opera permanente, si chiama Sogno di Pace, e l'ha dipinta per 3 mesi ogni giorno, come davvero se fosse una missione personale. Quindi se siete incuriositi potete trovarlo lì. E immaginate di entrare in un luogo che di solito appunto è semplice, più utile che bello, no? Anche se di solito nei bagni tipo vecchi dei nonni a volte trovavamo dei dipinti, no? Però vi trovate qui in un cielo stellato, sotto un cielo stellato, con personaggi volanti, mongolfiere che parlano di libertà, di pace, e poi c'è anche un comando: turn on the magic, accendete la magia, dove premete questo tasto e si accendono le lampade di wood, che fanno partire anche una delle 9 tracce musicali dedicate alla pace, e tutto diventa un viaggio sensoriale in questo bagno. Quindi luce, suono, colore hanno reso un luogo davvero insolito qualcosa di bello, di artistico. E hanno partecipato all'inaugurazione anche il comune, il municipio, ed è chiaro, l'arte contemporanea può rinascere anche

Partenope, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors. Io spero che diciamo chi ci sta ascoltando magari da Napoli stia bene dopo la scossa della settimana scorsa. Ora però è il momento di volare per un momento, forse no, come è successo a 226 passeggeri del volo Air Mediterranean diretti a Sharm el Sheikh, che sabato sarebbero dovuti proprio decolare da Bari per una settimana in un resort a 5 stelle. Sapete, le ferie tanto aspettate, tanto attese, ma il loro charter prima accumula ritardi, poi viene definitivamente cancellato per un guasto, insomma ore e ore in aeroporto, comunicazioni confuse. Sappiamo, una volta nella vita purtroppo questa cosa ci è successa. Il problema è che sono stati smistati un po' tutti in alberghi tra Bari e Matera prima di una risoluzione vera e propria, sono rimasti appunto tutti bloccati senza informazioni e purtroppo non sono più partiti. Quindi ora molti passeggeri annunciano che si rivolgeranno agli avvocati per il risarcimento dei danni e niente, le ferie purtroppo sono anche questo, le aspetti tutto l'anno, le sogni, le programmi, e a volte davvero basta poco per ricordarti che certe avventure forse iniziano ancora prima di arrivare in vacanza.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

La voce inconfondibile del nostro Samuele Bersani dal 1995, questa è Cosa vuoi da me? Noi, Samuele, da te non vogliamo niente. Forse nuova musica? Sì, quella sì, però a prescindere da questo restiamo in tema di musica perché Bernie Taupin, lo conoscete? Ecco, la storica penna dietro le canzoni di Elton John ci ha appena dato una grande notizia, perché il nostro rockman torna dopo 28 anni con un nuovo album che si chiama The Sea Has No Mercy, Il mare non ha pietà, che è in uscita ad ottobre, e dice anche che questo è un periodo molto intenso per lui, perché oltre al disco sta arrivando con un documentario sulla sua carriera e non esclude anche qualche concerto, però per adesso è tutto un grande vedremo. Intanto Elton, a causa dei suoi problemi alla vista, non riesce più a leggere i testi appunto come una volta, però appunto sul pianoforte non ne sbaglia una, e ci saranno forse anche delle collaborazioni con giovani artisti, però dobbiamo aspettare fino ad ottobre. E appunto anche per i diritti d'autore rivelano qualcosa, dicono che per adesso non vendono proprio.

stavo cantando nel frattempo. Dal 2006, da questo pezzo postumo per Notorious B.I.G., il nostro Biggie, questa era Nasty Girl. In realtà c'è un bel po' di popurrì di cantanti in quella canzone. Però adesso dall'East Coast dobbiamo volare alla West Coast e andiamo nella città degli angeli con questa novità di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, due artisti ma anche due amici che hanno unito le loro voci per questa canzone Girl Next Door, con cui hanno fatto un video in stile film adolescenziale con tutte quelle ambientazioni americane che per una volta almeno nella vita abbiamo sognato di vivere anche noi negli Stati Uniti.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Radio Selene.
1: Bentornati su Radio Selene, come state? Questo lunedì vi sta facendo impazzire o state surfando bene sulle onde dell'inizio della settimana? In ogni caso noi vi tiriamo su, vi diamo un bel tiramisù, come ci starebbe bene a quest'ora. Però con la musica, adesso i Bosa, Magnetic e subito dopo Malika Yan con Una Possibilità.

una possibilità, Malika Yan su Radio Selene, ma adesso ci prendiamo un momento per tornare indietro nel tempo con una canzone speciale, Video Killed the Radio Star, che il 1 agosto 1981, quando MTV nacque, fu la prima in assoluto ad essere trasmessa con il suo video, e da lì molti dissero quei 3 minuti circa e quel testo come una vera predizione che si avverava, il futuro che entrava in casa, in TV, con colori nuovi, suoni diversi e la sensazione che davvero tutto stesse cambiando. E pensandoci, fu davvero un inizio simbolico, perché il video che uccide la radio, un'epoca che finisce ed una nuova che inizia. E invece la radio è ancora qui, viva, forte, ancora innamorata della sua musica. E allora oggi magari non guardiamo più quel video su MTV, ma su YouTube. E questa canzone però, vedete, racconta sempre lo stesso. I tempi sono cambiati, i tempi cambieranno sempre, ma la radio e la musica probabilmente no. Quindi ce l'ascoltiamo insieme e ce la godiamo qui su Radio Selene. Uscì qualche anno prima del 1981, nel 1979, ma questo non fa differenza perché rimane pur sempre speciale. I Buggles con Video Killed the Radio Star.

0: Radio Serini.
1: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
3: Eccoci in diretta, tra pochissimo parliamo insieme perché lancio la domanda del giorno. Oggi si parla di nostalgia, di passato, sì, perché tra l'altro non vi anticipo molto perché sono in modalità aggiornamento in corso tipo computer, quindi ci ascoltiamo musica, questa è Antidroga.

0: Nina Zilli che appunto vuole dimenticare. Forse noi per le strade vogliamo dimenticare il caldo? Vabbè, però è appena iniziato agosto, quindi amici, mi sa che dobbiamo avere un altro po' di pazienza. Comunque, restiamo in questa atmosfera estiva, un po' sospesa però, perché voglio parlare di nostalgia, proprio perché la storia che voglio raccontarvi profuma di mare, di ricordi, di parole che tornano a vivere in un certo senso. Sì, siete in spiaggia, ok? Col rumore delle onde che fa da sfondo, il sole che vi scalda, o forse appunto meglio dire ci abbrustolisce di questi tempi, però crema solare come sempre, perché la vera protagonista in realtà di questa storia è una Olivetti lettera 32 e il ticchettio della sua tastiera. A pigiare quei tasti c'è Mattia di 8 anni, uno dei piccoli partecipanti del laboratorio Lettere dalla spiaggia, che è un progetto davvero molto bello, ovvero portare le macchine da scrivere in riva al mare, farle uscire dal museo e di Trani e rimettere in moto la memoria, la fantasia, la lentezza. Accanto a Mattia c'è Raffaele di 65 anni che scrive ispirato dalla nostalgia, e quindi abbiamo queste due generazioni che si incontrano davanti a un oggetto che in realtà le nuove generazioni non conoscono più e che invece lì sulla sabbia diventa davvero un ponte fra passato e futuro. L'idea nasce da una foto di Hemingway che è in spiaggia con la sua macchina da scrivere, e allora si è pensato: perché non farlo anche qui in Puglia? E quindi perché non regalare ai ragazzi un momento senza telefoni, senza schermi, con davvero solo mare, pensieri e tasti che fanno tic tic tic? E allora la domanda di oggi si rifà proprio a questo: se chiudete gli occhi, qual è quella cosa della vostra infanzia che vi riporterebbe indietro davvero di colpo, anche solo per un minuto, una cosa semplice, spontanea, che magari oggi non c'è più, o magari non sentite più? Io per esempio davvero giocare per strada libera è una cosa che mi manca tantissimo, e vedo che purtroppo molti bambini adesso non lo fanno. E quindi via ai messaggi al 347 7272274, che sono curiosa di leggervi, o magari mandatemi delle note vocali.
1: Con gli occhi chiusi

Maria Antonietta e Colombre su Radio Selene senza vestiti. Allora, amici che per caso non hanno sentito la domanda del giorno, cos'è che vi manca della vostra infanzia che davvero vi rimanderebbe nel passato in un attimo, solo al pensiero? Vi leggo tra nostalgia e qualche risata. C'è Michele da Mola da Bari che mi scrive: Gaia, a me manca quando giocavamo a pallone per strada e il portone era la porta e se passava una macchina faceva palo esterno. Io dico, poveri proprietari di quelle macchine, ma me lo ricordo, ho vissuto la mia infanzia nei primi anni 2000 e continuavamo a giocare per strada ed erano davvero dei bei tempi. Ma leggo anche Anna di Corato, che invece è molto decisa, mi dice: la mia infanzia profumava di focaccia e libertà, ora invece puzza di riunioni e scadenze, quindi ridatemi la merenda alle 4. E vabbè, la merenda con la focaccia, la migliore che mi è ricordato, quando davvero le diete erano inesistenti. E infine Tonio da Mottola: a me manca quando l'estate uscivamo dopo pranzo senza telefono, senza niente, e tornavamo a casa solo quando il sole era calato. Libertà pura, Gaia. Sono dei bellissimi ricordi. Io voglio che continuiate al 347 72 72 274 a condividere i vostri.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

una poesia dei Tiro Mancino per me è importante dal 2002 e chissà in quanti di voi hanno dedicato magari questa canzone a qualcuno in passato. E a proposito, continuano ad arrivare messaggi che sono delle piccole cartoline del cuore, perché oggi parliamo proprio di cosa vi manca di più della vostra infanzia, dei vostri ricordi più belli. C'è Francesca da Biceglie che mi scrive: ciao Gaia. Ciao Francesca, a me manca il profumo del sugo della nonna della domenica, era il modo in cui la mia famiglia diceva siamo insieme. E qui mi scende la lacrimuccia davvero, anche perché Luca da Barletta preme proprio sul tasto nonni: mi manca il rumore delle ciabatte di nonna, anche se può suonare strano, quel suono era casa, pace, me lo ricordo davvero come se fosse ieri. Vabbè, nel frattempo noi ci facciamo un piantino, voi però continuate a mandarmi i vostri ricordi al 347 7272 274, che questa nostalgia ci fa bene, dai, a volte fa bene. Oh, I leave quiet.

Live Your Life, Be Free, Belinda Carlisle dal 1991 su Radio Selene. E in tema con la domanda di oggi su cosa vi manca dell'infanzia, cosa vi porta indietro ai vostri bei tempi, beh, c'è una canzone, una novità su Radio Selene che parla proprio di questo. Si intitola Cucù Marie e la canta Napoleone. No, non è resuscitato il Bonaparte. È un autore di grande successo dietro le quinte per nomi come Michele Bravi, Chiara Galeazzo, e ora ci riporta nel luogo in cui l'immaginazione riusciva a trasformare ogni cosa nella sua infanzia, con un suo nuovo brano, e parla appunto di infanzia, di nostalgia, di tutte quelle prime emozioni che lasciano il passato e che ritornano con appunto la nostalgia, con la lingua semplice spensierata dell'estate, che parla proprio nella sua canzone. Questo è Napoleone, Cucù Marie.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento di oggi finisce qui. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 17. Grazie Gigi Savoni in regia. Don't worry, be happy. Come sempre, godetevi questo lunedì. E nel frattempo vi ringrazio ancora. Ma io nelle mie cuffie sento una voce, sento qualcuno.
2: Ciao.
1: Ma ciao Mariano.
2: Ma ciao Gaia Romaniello. Buon pomeriggio a te, a tutti gli ascoltatori di Selene. Stiamo per cominciare. Tutto bene, Gaia?
1: Sì, tutto a posto. A te com'è andata la tappa delle tappe?
2: Sì. San Foca e Torre Chianca, tappe meravigliose, ma noi siamo già oltre, già vediamo le prossime. Siamo divertiti veramente tanto nel Salento, però siamo qua in radio, quindi ci concentriamo su questo.
1: Ci concentriamo sulla musica, quindi io lascio tutti i miei ascoltatori a te, che sarai in diretta nelle prossime ore, e quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Selene. Con voi ci saranno Mariano Pizzarelli, ancora Gigi Savoni in regia, pronto sempre a schiacciare play. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 17. Che la musica sia sempre con voi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Grazie Gaia per avermi passato il microfono e la linea a Bari da Corato. Grazie, grazie, grazie. Cominciamo il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Selene. Innanzitutto buon pomeriggio. Mi presento. Ciao, sono Mariano. Pronto, carico, carichissimo per queste 2 ore insieme. Meno male che lì alla console, come si diceva negli anni 90, c'è Gigi Savoni alla parte tecnica. Buon pomeriggio anche a te. Non vedevo l'ora di vederti anche se in videocamera. 2 ore insieme, dobbiamo parlare di un sacco di cose, ma ascoltiamo soprattutto tanta musica. Per esempio questa canzone, andiamo nel 1990.

0: stai ascoltando. Radio Serene.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
0: Radio Selene.
10: Ancora buon pomeriggio da Radio Selene. Tra poco, insomma, dobbiamo parlare di ritardi dei voli. Sicuramente vi sarà capitato di trovarvi su un volo in ritardo, ma non vi sarà capitato di trovare Albano lì insieme a voi. Ne parliamo tra poco. Adesso subito Tiziano Ferro e Lazza e poi Francesca Michelin.

Esattamente 10 anni fa, questa nessun grado di separazione, Francesca Michielin qui su Radio Selene. Come dicevo a inizio di questa prima ora insieme, il ritardo in aereo è accaduto a tutti, magari quella mezz'oretta, quell'oretta e mezza. Ecco, questa oretta e mezza di ritardo su un volo, sul volo Venezia-Bari questa domenica, quindi ieri, domenica 2 agosto, dall'aeroporto di Venezia diretto a Bari è capitata. Qual è stata, diciamo, la dinamica? È decollato con un'ora e mezza di ritardo questo volo a causa di un problema tecnico. A bordo, però, in mezzo a tutte queste persone che cercavano anche un po' di capire come mai di tutto questo ritardo, c'era Albano Carrisi, proprio lui che da Venezia tornava nella sua Puglia con un comodo volo economico, che poi ormai neanche quelle, le cosiddette low cost, sono così tanto economiche. Ecco, vabbè, quindi anche lui era lì in mezzo a tutti gli altri cercando di capire di questo malfunzionamento. La presenza del cantante di Celino San Marco ha trasformato l'attesa in un episodio curioso, ma soprattutto leggero. Alcuni passeggeri, divertiti un po' da tutta questa situazione, avrebbero, anche se c'è un video, scherzosamente invitato Albano a improvvisare un concerto, un'esibizione, utilizzando, sapete, quella sorta di citofono che utilizzano gli steward e le hostess sul volo. Lui però avrebbe preferito non mettere alla prova, diciamo, la sua voce, conservandola, preferendo di conservarla in vista dei prossimi impegni, ma comunque non si è tirato indietro. Ha detto, ha fatto un po' di animazione a bordo dell'aereo. È stato, però posso dare una, diciamo, lanciare un messaggio: non trasformiamo i cantanti in jukebox. Non diamoli fastidio. Come fermare Luca Ward e chiedergli: mi fai per favore quella lì della al mio segnale scatenate l'inferno? Non lo fate, non lo facciamo. Questi sono gli Another.

Talk to You ed è la hit di questa estate 2026 di Another, Daily Another, qui su Radio Selene. Rimaniamo in Puglia, visto che abbiamo parlato di questo volo Venezia-Bari, c'è stato un fatto positivo da una parte, increscioso dall'altra. Che cosa è successo a Martina Franca? C'è stato questo barboncino eroe che ha salvato una famiglia, la sua famiglia, mettiamola così, dall'incendio, ma purtroppo non ha fatto una brutta fine. Allora, diciamo, mettiamola così, non tutti gli abbai vengono per nuocere. È stata sfiorata una tragedia incredibile nella mattinata di ieri, 2 agosto. Un violento incendio si è sviluppato in un appartamento proprio a Martina Franca, che ha devastato l'immobile, provocando anche grande paura tra i residenti, non solo del palazzo, ma della zona. A evitare il peggio è stato il comportamento eroico di questo barboncino, che si trovava nella casa che purtroppo ha preso fuoco. Accortosi del pericolo, ha iniziato ad abbaiare insistentemente, fino a svegliare gli occupanti di quell'appartamento, consentendo loro di lasciare tempestivamente l'appartamento. Purtroppo questo barboncino non è riuscito a salvarsi in tempo e quindi durante il rogo è venuto a mancare, mettiamola così. Pare che la causa di questo incendio sia stato un cortocircuito, quindi preveniamo un pochino quella che è questa situazione, e non si sono registrati feriti e morti per il rogo. Lato umano, lato barboncinesco, purtroppo non ce l'ha fatta, quindi lo abbracciamo, però tutto bene più o meno.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Arriva dall'Inghilterra, lei si chiama Lily Allen e questa è la sua Fuck You dal 2009. Lei, cantante bravissima inglese, cugina di un altro cantante inglese bravissimo che è Sam Smith. Invece parliamo di noi, di Radio Selene un po' di Puglia, perché noi siamo reduci da due tappe meravigliose. Infatti volevamo ringraziare tutti coloro che sono passati nelle due tappe di San Foca, di sabato e primo agosto, e domenica 2 agosto invece ieri eravamo a Torre Chianca, sempre nel Salento, sempre in provincia di Lecce. Quindi vi do anche un'anticipazione, perché questo weekend saremo ancora in giro, il beach tour è ancora lunghissimo. Vi ricordo, questo venerdì 7 di agosto saremo al Lido VR Beach Club Marina di Ostuni, quindi se siete in zona mi raccomando veniteci a trovare, perché come al solito portiamo la nostra energia, il nostro divertimento, i nostri gadgets sulle spiagge più belle della Puglia. E poi, una volta che finisce la tappa del beach tour alle 13, rimanete lì, pranzate, vi godete ancora un po' il mare, poi tornando in macchina, sempre ovviamente sintonizzati su Radio Selene, dalle 18 parte un programma che si chiama... Come si chiama? Rewind. Tutti i sabati e le domeniche dalle 18 alle 20 con tutto il meglio della settimana che avete ascoltato qui su Radio Selene. Devo dire una cosa, a me mi piace.

See ya. Sempre stato un grandissimo sperimentatore a livello proprio di suoni, Edoardo Bennato. Dal 1983 Il gatto mangia il topo, no, mi stava venendo in mente, è arrivato Il bastimento, che era l'album di quella, insomma, quel disco meraviglioso. A proposito invece di nuovi artisti, qui su Radio Selene c'è lo spazio, insomma, delle novità. Ci sono due artisti genovesi che ormai sono sulla cresta dell'onda, si stanno facendo parlare tantissimo di loro, e si chiamano Safe, e uno, e l'altro è Bresh. Parlano di una, come dire, di come si affronta una relazione attraverso ciò che non viene detto. I non detti possono dire molto di più alle volte. Ne parlano in questa canzone che si chiama Parlar d'amore, molto cantautorale, molto dolce, qui su Radio Selene. Che bello!

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.

0: Questa è Radio Selene.
1: Abbiamo ancora un'oretta abbondante insieme qui su Radio Selene. Ancora buon pomeriggio da parte mia, cioè Mariano. Ascoltiamo un po' di musica. C'è Coez con la sua Ci vuole una laurea. Poi questo duo inedito, Eros Ramazzotti e Max Pezzali, Come nei film. E poi i Rolling Stones con In the Stars.

qui su Radio Selene. Adesso dobbiamo mettere una canzone del 1983 che esprime un pochino quella sensazione di umiliazione, no? Di chi scopre di essere stato emotivamente rapinato, raggirato. Tutto viene girato, tra virgolette, tra le strade di New York e tutto parte con un assolo di sax. Loro sono i Dire Straits e questa si chiama Your Latest Trick.

strategica del partner per chiudere una relazione. Questo è un po' il significato del titolo di questa canzone. Qui su Radio Selene, Your Latest Trick, i Dire Straits. Buon pomeriggio, sono le 18 e 2 minuti.

0: Stai ascoltando Radio Serene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
6: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Avete presente quel momento in cui siete partiti per le vacanze, vi fermate, vi chiedete: ma ho spento il gas? Ecco, di questo e molto altro parliamo tra poco. Adesso subito Olivia Dean e poi Francesco Renga.

fa talmente male, come dice Francesco Renga in questa regina triste che avete ascoltato qui su Radio Selene, quando per esempio state per partire per le vostre vacanze, anzi siete già partiti per le vostre vacanze e vi viene un dubbio: ho chiuso per bene la serratura di casa? No, tutte queste dinamiche, tutte queste domande soprattutto che giustamente ci facciamo, perché non abbiamo mai la sicurezza al 100%, anche perché non vorremmo avere delle situazioni spiacevoli una volta tornati a casa, oppure passare la vacanza con il pensiero. Ecco, al 347-7272-274 in questo pomeriggio qui su Radio Selene ci chiediamo: ho chiuso il gas? O meglio, la domanda è questa: e quali altre domande vi vengono prima di partire per una vacanza? No, io vi ho detto un po' il gas, poi qualcuno mi può rispondere: e vabbè, ma io ho l'induzione a casa. No, funziona uguale. Certo, il gas è più pericoloso, assolutamente sì. La serratura, l'allarme, quella è un'altra cosa tremenda. Ecco, se avete avuto, sofferto, tra virgolette, un po' di queste situazioni, in queste ansie durante il vostro viaggio, il numero è sempre lo stesso, il 347 7272 274.

fanno chiamare Jungle, e questa è la loro canzone di quest'estate, bellissima, The Wave, qui su Radio Selene. Allora, si parlava un po' di quando si va in vacanza, no? Ok? E rimane un pochino quell'ansietta, avrò spento tutto, avrò chiuso il gas, qualunque cosa, perché poi al ritorno potrebbe darci dei problemi. Vi ho chiesto un po' di scriverci e di mandarci delle note vocali al 347-7272-274, per esempio Pamela da Rutigliano: talmente tanta ansia che prima di partire controllo tutto, piante, frigorifero, gas, anche le piante. Allora, il frigorifero è, quello bisognerebbe addirittura pulirlo, scongelare, scollegarlo, cioè ci sono tante cose da fare. Le piante, ovviamente, per chi cura il proprio balcone o se hai un giardino, c'è un po' di manutenzione da fare. E poi c'è Danilo da Troia che ci dice: io svuoto sempre tutto il frigorifero, quindi non ho mai problemi, perché sei una persona previdente, bisogna essere più previdenti probabilmente. Se ne avete altri di queste ansie prima di partire per un viaggio, in generale anche di notte, il numero è sempre quello: 347-7272-274, anche con nota vocale. Adesso c'è Harry Styles.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

Summer, la sua canzone, Calvin Harris ha spaccato tutto già nel 2014, ma continua a farlo. Chissà com'è l'estate in Scozia, visto che Calvin Harris è scozzese. Io so dirvi invece che la caldissima, quasi tropicale, la definirei estate pugliese, sta portando coltivazioni di mango, avocado e banane 100% made in Italy. Questa cosa mi ha molto, made in Italy ma made in Puglia, mi ha molto colpito. Sappiamo benissimo il problema del surriscaldamento globale e quindi un clima sempre più tropicale che è arrivato anche in Puglia, che ha portato cambiamenti anche nella nostra agricoltura. La Coldiretti Puglia spiega che c'è un numero sempre maggiore di specie innovative. Ve ne parlo un po': l'origano cubano, che è arrivato in Puglia, lo zucchero azteco, l'aglio orientale, fino addirittura ad arrivare al basilico giapponese. Il mercato è sempre più alla ricerca di ingredienti così un po' poco conosciuti. L'avocado è una di quelle colture simbolo di questa trasformazione, tanto da essere arrivata fortemente in Puglia, ma crescono anche le superfici dedicate al mango. Il mango che io ho assaggiato in Kenya, ma non pensavo sarebbe arrivato a essere coltivato anche qui. E anche le prime banane 100% made in Puglia. Questo anche grazie a una forte domanda, diciamo, di prodotti italiani freschi e tracciabili. Non si può ignorare il problema, quello delle difficoltà strutturali dell'agricoltura pugliese. Bisogna però trovare

mai calpestare la propria dignità personale. Dice anche questo Vasco Rossi in questa canzone del 1987. C'è chi dice no, qui su Radio Selene, proprio nelle ultime, nell'ultima ora, Vasco Rossi sul suo Instagram ha postato video dei suoi spostamenti in moto, delle sue escursioni. Lui ormai si muove in Italia o con i bodyguard oppure con i suoi amici in moto, fa delle gite, le documenta quando va, entra a sorpresa in questi posti, quelli da camionisti, no? Quelli dove si mangia bene e si spende poco, e fa vedere dei posti meravigliosi grazie, insomma, sulla sua moto. Adesso invece mettiamo una canzone nuova che è di un artista famosissima a livello mondiale, che porterà in scena tra un po' un documentario sul suo ultimo tour. Lei si chiama Katy Perry e questa è la sua canzone nuova che si chiama Watch It Burn, qui su Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: È già arrivata la fine di questo nostro appuntamento qui su Radio Selene di questo lunedì 3 agosto 2026. Lascio il microfono a Paola Cisternino, ringrazio Gigi Savoni alla parte tecnica. Noi ci sentiamo domani come al solito alle 17. Ciao a tutti, ciao belli.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buonasera, benvenuti cari amici di Radio Selene, buon inizio di settimana, oggi lunedì 3 agosto 2026, insieme come sempre fino alle 21, come sempre rigorosamente in diretta, tra poco svegliamo anche l'argomento del giorno, ma prima salutiamo Gigi Savoni che si trova dall'altra parte e che si occuperà di quello che voi ascolterete in questo nostro appuntamento. Cominciamo con il primo disco di quest'oggi, Right Said Fred.
0: Questa è

0: La testa gira, Fred De Palma, Anita De Mischilla qui su Radio Selene. Lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Un nuovo botta risposta tra Madrid e Roma sul tema Ceuta, migranti, invasione oppure no. Sapete bene tutto quello che è successo, è tornato però il ministro degli esteri del governo di Pedro Sanchez a attaccare l'Italia dicendo che il nostro atteggiamento è totalmente scorretto, questa è la sostanza, per aver attaccato, appunto criticato la politica spagnola per quel che è successo a Ceuta e Melilla, che non è neanche lontanamente paragonabile per numeri e pericolosità potenziale, ha detto in sostanza il ministro degli esteri spagnolo rispetto a quello che è successo tante volte a Lampedusa, e ha citato proprio Lampedusa. Eppure la Spagna non ha mai mancato di far sentire la sua solidarietà all'Italia, quel che ha ruoli invertiti non ha fatto, come si sa, il governo di Roma, che dopo le immagini e le notizie da Ceuta ha criticato quello che è l'atteggiamento di Madrid rispetto al tema dell'immigrazione e ha soprattutto compiuto un atto molto pesante come quello della sospensione dell'accordo di Schengen per quanto riguarda le entrate e le uscite tra Spagna e Italia. Tutto questo alla vigilia della riunione dei ministri dei 27 e domani. L'Italia ricorda che in realtà da quando c'è il governo Meloni gli sbarchi sono costantemente diminuiti. In questo momento ci sono a Lampedusa meno di 100 migranti irregolari. La situazione è ben diversa da quella di Ceuta, che pure si è progressivamente ridimensionata rispetto alla fine della scorsa settimana. Ma è chiaro che si tiene il punto e che purtroppo si sta a discutere su qualcosa che invece di affratellare un problema comune divide in vista delle prossime elezioni. Come dico sempre, ma come sempre purtroppo vero.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
1: Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, ancora un buon lunedì sera. Abbiamo iniziato da poco l'appuntamento che ci vedrà insieme fino alle 21. Tra poco anche l'argomento del giorno. Rimanete con noi, intanto due dischi di fila, Fulminacci e poi Camilla Cabello.

Havana, Camilla Cabello qui su Radio Selene. L'argomento, cari amici, che abbiamo scelto per questo appuntamento è semplice, in realtà riguarda un po' tutti noi, soprattutto quando si va in vacanza, ci si guarda intorno, si fanno dei giri anche per i negozi, è normale che sia così, e noi su questo ci vogliamo concentrare. Vogliamo sapere da voi quali sono le insegne dei negozi più strane che avete visto, quelle con i nomi più assurdi che comunque avete letto, che avete trovato, come dire, anche un po' in disaccordo con quello che vendevano. E allora parliamone insieme quest'oggi. 347-7272-274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Se avete le mani impegnate, che siete lì, che lavorate, siete affaccendati oppure siete al mare, ci state ascoltando, non avete voglia di scrivere, schiacciate, inviate un bel vocale, il numero è sempre lo stesso. Lo ripeto ancora una volta: 347-7272-274. Noi saremo insieme fino alle 21, aspettiamo i vostri messaggi e ascoltiamo insieme Samurai Jay.

0: Cari amici di Radio Selene, in questo lunedì sera insieme finalmente parliamo di mare, di sole, di divertimento, insomma si parla di beach tour. Come sempre, anche quest'anno noi di Radio Selene siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour del 2026. Come sempre una grandissima esplosione di energia e divertimento e ovviamente ci siamo noi di Radio Selene che portiamo la radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme, i gadget che regaleremo in ogni tappa del nostro Beach Tour e poi ovviamente tante le risate, le sorprese e le foto e le storie sui social da fare insieme. Insomma, cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Le prossime tappe del Beach Tour sono venerdì 7 agosto Lido VR Beach Club Marina di Ostuni, sabato 8 agosto Maracaibo Beach Torre Tamare in provincia di Taranto e come sempre siamo in diretta dalle 10 alle 13. Una bella anticipazione è quella di sabato 15 agosto Lido Il Bergantino Barletta. Saremo in diretta dalle 16 alle 19. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. E Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Stai ascoltando?

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Avalanche con Post Cars qui su Radio Salene. Diamo insieme uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Martedì, alta pressione sempre ben presente. La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente. Il cielo infatti sarà sereno o poco nuvoloso. E soltanto sui settori montuosi la nuvolosità sarà un po' più diffusa, ma senza piogge. Valori massimi compresi tra i 33 e i 39 gradi, venti deboli e mari calmi.

Opus con Life is Life qui su Radio Selene, 19:41 minuti in diretta come sempre fino alle 21. Vi portiamo a scoprire la novità, si chiama Good Old Days e parliamo di Chris De Sarandi.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon lunedì sera, siete su Radio Selene fino alle 21 in diretta. Si parla delle insegne, le insegne dei negozi o anche i cartelloni della bancarella più strane che avete mai letto. Fatecelo sapere, intanto insieme ascoltiamo Rayet.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore qui su Radio Selene. Stanno arrivando i vostri messaggi. L'argomento, lo ripeto, sono le insegne dei negozi, le più strane che avete visto in giro andando in vacanza anche qui in Puglia dove vivete. Insomma, raccontateci quello che avete visto che vi ha fatto sorridere. Ecco, 347-7272-274 il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Da Misagne ci scrivete, ma vale anche per un ambulante? Certo che vale. In Svezia un ambulante ha pensato di tradurre hot dog con cani caldi, quindi poi sulle traduzioni diciamo che lì forse se c'è il meglio, ecco, è la parte più divertente. Mentre in questo caso da Brindisi Leo ci scrive, a proposito di ambulanti, avete presente quelli che d'estate vendono gli anguri?

Dal 1987 qui su Radio Selene in New York era Sting. Buonasera alle 20 e un minuto.

0: Forever Smash Mouth qui su Radio Selene. Ascoltiamo insieme la redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura all'emergenza migranti, il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con quella dell'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa di migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione, come ha fatto invece la Spagna. Álvarez ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti della Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat. Via libera anche dalla Commissione Affari Europei della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri, atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudice e PM, la maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. La cronaca: Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4 causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi a Milano, sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di casa Milan, Milanello e Vismara, e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Chiusura allora, parliamo di sport. L'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del team free, chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia. E con questo è tutto, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
1: Radio Selene.
0: Qui su Radio Selene in onda fino alle 21. Tra poco parliamo di laboratori gratuiti per bambini nella città di Trani. La particolarità è che si parla di vecchie macchine da scrivere. Ora Francesco Gabbani e poi Barry White.

Barry White qui su Radio Selene, 20 e 15 minuti. Come anticipato prima, insomma, parliamo di una notizia della quale in realtà ha parlato anche la nostra Gaia quest'oggi, ovvero di questi laboratori per i bambini, in particolare nella città di Trani. La cosa che ha attirato molto la mia attenzione è il fatto che abbiano messo a contatto i bambini con le vecchie macchine da scrivere. Un museo che espone 480 macchine per scrivere, non se ne vedono più, se non magari nelle case di qualcuno che le colleziona, come la mia per esempio. Io ho una grande passione per le macchine da scrivere. Sarà che quando andavo a scuola io al liceo facevi dattilografia sulle macchine da scrivere, ti mettevano un foglio sulle mani, sicuramente lo ricorderete anche voi, proprio perché dovevi imparare dove si trovava la posizione dei tasti senza andare a guardare, un po' quello che fanno oggi i ragazzi con la tastiera del computer. E la cosa interessante è questa: è mettere a contatto una cosa così oramai inusuale con i bambini. Esistono anche delle cose che non sono touchscreen, per esempio, ed è una bella cosa questa qui. Pensate un po' che siccome io ne ho un paio a casa, sei una degli anni 80, una degli anni 20, che oramai le acquisto quando vado in giro per i mercatini dell'usato, ho una grande passione per questi mercatini, io me ne vado in giro, ho acquistato anche questa, e la prima volta che l'ho portata in casa, mio figlio era un po' più piccolo, avrà avuto 7-8 anni, non capiva cosa fosse, ha visto tipo questa astronave. La prima cosa ai bambini distinto che hanno voglia di fare è schiacciare a vanvera i tasti, quindi ovviamente gli ho poi dovuto spiegare come funzionava e vedere proprio l'espressione dei bambini, scoprire qualcosa che in realtà per loro ovviamente è molto nuovo, ma e diciamo che parliamo di una cosa molto molto vecchia. È bello mettere a confronto questo. I laboratori che mettono insieme tutto ciò meritano sicuramente attenzione.

On My Soul, lui è Bruno Mars. Si parla, cari amici, della nostra meravigliosa regione, perché parliamo del turismo made in Puglia, che tira tantissimo, non solo ovviamente i turisti che vengono a fare le vacanze qui, ma soprattutto gli investitori, quelli che vogliono aprire degli hotel. La maggior parte delle volte si tratta di grandissime strutture super lusso, ma sono anche degli investitori che magari decidono di acquistare, non so, avete presente nel Salento le vecchie masserie che sono bellissime, chiaramente c'è bisogno di una notevole ristrutturazione, e lì arrivano gli stranieri, e la maggior parte sono stranieri, che decidono appunto di investire nella nostra regione. E il turismo made in Puglia, come dicevo prima, tira con questa formula paesaggio, cultura, tipicità. È chiaro che è bella per tutti, è bella anche per noi che ci viviamo, ma in particolar modo anche per gli stranieri, che non conoscendo minimamente, quando si pensa all'Italia, molto spesso per uno straniero si tende a pensare alle grandi città come Roma, Firenze, Napoli. Chiaramente tutta l'Italia non è fatta solo di questi meravigliosissimi posti, ma anche di regioni come la Sardegna, come la Puglia, come la Calabria, la Sicilia e così via. E questi paesaggi per loro sono completamente nuovi. Mi riferisco proprio alla zona del Salento, che è quella che attira molto di più l'attenzione per gli investimenti. C'è anche un grossissimo investimento che è stato fatto, e ancora insomma è l'addivenire, però se ne parla molto, proprio nella zona di Ostuni, che credo sia una sicuramente delle zone più belle. Noi siamo contenti che appunto vengano ad investire proprio qui.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Ho bisogno d'amore per Dio.

Zucchero, Fornaciari, Overdose d'amore, 20 e 31 minuti, siete su Radio Selene. Parliamo adesso di relazioni, vi porto in America perché c'è questa donna, Jennifer Jay, che ha deciso di lasciare il fidanzato e fin qui sarebbe tutto normale, solo che ha deciso di farlo in 7 minuti con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Quando magari le relazioni traballano, le amiche non rispondono più ai vocali da 20 minuti, che quando una vuole lasciarsi col fidanzato è normale che invii dei vocali che durino così tanto, qualcuno deve pur fare da confidente. Quindi lei ha deciso proprio di non prendere, che ne so, una cugina sagace, un terapeuta, no, lei ha scritto a ChatGPT, l'assistente virtuale, quello che conosciamo tutti, quello al quale ci rivolgiamo per le ricette, per le previsioni meteo. Bene, ha trovato anche il tempo di occuparsi di cuori infranti. La storia è stata raccontata dal giornale americano, ha dell'incredibile ma nemmeno troppo, visto magari l'epoca nella quale viviamo. Lei era bloccata in questa relazione da definire insoddisfacente e anche poco, lui sempre irreperibile, insomma non andava bene, non aveva però trovato il coraggio di lasciarlo, si è rivolta all'intelligenza artificiale che le ha risposto lascialo, meriti di meglio. Quel meriti di meglio è stata tipo una sveglia, ma non si è limitato solo a dire lascialo, gli ha anche confidato le frasi giuste con un tesoro buttato lì, quindi è anche, come dire, un'intelligenza artificiale che comunque ha anche tatto.

Anna Morada, Carlinhos Brown qui su Radio Selene. Parliamo di una ragazza giovanissima, 23 anni, classe 2003, di San Paolo, ed è una delle voci più fresche e autentiche della nuova scena brasiliana. Lei mescola la bossa nova, la samba e anche il jazz con sensibilità, charme e anche una grandissima identità contemporanea. Parliamo di Marie Froese e questa è Como Woro.

0: Questa è Radio Selene.
1: 20 e 49 minuti in questo momento, mentre mancano più o meno 10 minuti al termine di questo nostro appuntamento, io vi ricordo che potete seguire Radio Selene anche attraverso il nostro sito www.radioselene.it.

Sienna Spyro, Material Lover, qui su Radio Selene. Lei è brava, è bella, è giovane, ma parliamo invece adesso di due donne che sono abbastanza temprate nel mondo musicale, perché comunque tantissimo successo in tantissimi anni. Una è Madonna e l'altra è Kylie Minogue. Si sono riunite su un video su TikTok. Poche ore dopo Madonna ha deciso di invitare Kylie Minogue sul palco del World Pride Music Festival. Si sono esibite con Love Sensation. Immaginate un po' chi era presente lì. Il pubblico è andato in visibilio, si aspettavano chiaramente Madonna, confermata la sua presenza. Kylie Minogue è stata decisamente una sorpresa e noi ascoltiamo proprio Madonna con Live to Heaven.

0: Ed è dei Simply Red, l'ultimo disco di quest'oggi. Cari amici, abbiamo terminato, quindi per prima cosa ringraziamo Gigi Savoni che si è occupato di quello che voi avete ascoltato in questo appuntamento. Torniamo domani dalle 19 alle 21 e adesso l'informazione su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti, la crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri, così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea, la solidarietà è fondamentale, la Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica, protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del Mastro alla Camera. Esposti in aula due striscioni con la scritta «Fuori le chat e aprite la cassaforte». Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 km dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca, Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino. Dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali, dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Vivi e Rivivi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.

rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1992.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo i fatti di Ceuta, la Spagna attacca l'Italia. Il governo non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea. Richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. A dirlo è il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, che compara l'Italia e la Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. La linea comune sugli hub extraeuropei è intanto la prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa della presidente della Commissione von der Line verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himmas, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Intanto l'Iran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il capo della Casa Bianca, che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo a resa totale, la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Intanto in Italia domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 chilometri dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. In Italia, folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, chiamato il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96.

0: lungo applauso ha accolto il feretro nella Basilica piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Alla cerimonia anche il sindaco di Milano Salla, Don Ciotti, il presidente di RCS Media Group Cairo e il presidente dell'Inter Marotta. Alla fine sono stati distribuiti i volantini con quello che il sacerdote aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Dagli altoparlanti le note di Io vagabondo dei nomadi. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi. Ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni. Oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello Vismara, e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Chiusura, voltiamo pagina. La pop star Ariana Grande ha rinunciato a quella che sarebbe stata la sua prima apparizione nel West End di Londra. Lo hanno annunciato i produttori dello spettacolo. Una portavoce della cantante ha affermato che desidera prendere le distanze dai riflettori per un po'. Una meritatissima pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, si legge nella nota al termine del suo tour Eternal Sunshine, che si sarebbe dovuto concludere a Londra il 1 settembre. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Beach Tour 2026.
3: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene, vivi e rivivi! Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1981.

0: Vivi e Rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti, la crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri, così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera. Esposti in aula due striscioni con la scritta «Fuori le chat e aprite la cassaforte». Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato è in corso con

0: Gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero. Almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 km dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino. Dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali, dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, il programma che Enzo D'Argento da anni seleziona. Preferito da chi ama la musica più cool. Solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà. Così ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares, una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27 paesi membri. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse domani nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea, la Spagna può contare su di noi. Intanto è stata aperta un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat, per i media

0: Marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad El Himma, consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Due cose stanno uccidendo l'Europa, immigrazione ed energia, dice il presidente americano. Intanto l'Iran gela Donald Trump, nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo dunque il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile, il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, replica il tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, ultima chance per loro di firmare un buon accordo. Intanto si registra una strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 chilometri dalla residenza di Putin. In Italia, per la cronaca, un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne residente in Trentino si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha visto più riemergere. Negli States invece due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli Stati Uniti, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo la documentazione medica, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dalla ciclosporiasi e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine. In chiusura allo sport, il tennis. Flavio Cobolli conquista il suo nuovo best ranking nella settimana del Master 1000 di Montreal e celebra con una maglia dedicata sui social. Il romano, come riportato dal sito ATP, è attualmente numero 8 al mondo, almeno fino a quando a Fritz non verranno assegnati i punti del trionfo a Washington. Nella storia solo 7 azzurri sono entrati in top 10. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Grazie Gaia per avermi passato il microfono e la linea a Bari da Corato. Grazie, grazie, grazie. Cominciamo il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Selene. Innanzitutto buon pomeriggio, mi presento, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Meno male che lì alla console, come si diceva negli anni 90, c'è Gigi Savoni alla parte tecnica. Buon pomeriggio anche a te, non vedevo l'ora di vederti anche se in videocamera. Due ore insieme, dobbiamo parlare di un sacco di cose, ma ascoltiamo soprattutto tanta musica. Per esempio questa canzone, andiamo nel 1990.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Ancora buon pomeriggio da Radio Selene. Tra poco, insomma, dobbiamo parlare di ritardi dei voli. Sicuramente vi sarà capitato di trovarvi su un volo in ritardo, ma non vi sarà capitato di trovare Albano lì insieme a voi. Ne parliamo tra

10 anni fa, questa Nessun Grado di Separazione, Francesca Michielin qui su Radio Selene. Come dicevo a inizio di questa prima ora insieme, il ritardo in aereo è accaduto a tutti, magari quella mezz'oretta, quell'oretta e mezza. Ecco, questa oretta e mezza di ritardo su un volo, sul volo Venezia-Bari, questa domenica, quindi ieri, domenica 2 agosto, dall'aeroporto di Venezia diretto a Bari, è capitata. Qual è stata, diciamo, la dinamica? È decollato con un'ora e mezza di ritardo questo volo a causa di un problema tecnico. A bordo, però, in mezzo a tutte queste persone che cercavano anche un po' di capire come mai di tutto questo ritardo, c'era Albano Carrisi, proprio lui che da Venezia tornava nella sua Puglia con un comodo volo economico, che poi ormai neanche quelle, le cosiddette low cost, sono così tanto economiche. Ecco, vabbè, quindi anche lui era lì in mezzo a tutti gli altri cercando di capire di questo malfunzionamento. La presenza del cantante di Celino San Marco ha trasformato l'attesa in un episodio curioso, ma soprattutto leggero. Alcuni passeggeri, divertiti un po' da tutta questa situazione, avrebbero, anche se c'è un video, scherzosamente invitato Albano a improvvisare un concerto, un'esibizione, utilizzando, sapete, quella sorta di citofono che utilizzano gli steward e le hostess sul volo. Lui però avrebbe preferito non mettere alla prova, diciamo, la sua voce, conservandola, preferendo di conservarla in vista dei prossimi impegni, ma comunque non si è tirato indietro. Ha detto, ha fatto un po' di animazione a bordo dell'aereo. È stato, però posso dare una, diciamo, lanciare un messaggio: non trasformiamo i cantanti in jukebox. Non diamoli fastidio. Come fermare Luca Ward e chiedergli: mi fai per favore quella lì della al mio segnale scatenato l'inferno? Non lo fate, non lo facciamo. Questi sono gli Another.

Talk to You ed è la hit di questa estate 2026 di Another, Daily Another, qui su Radio Selene. Rimaniamo in Puglia, visto che abbiamo parlato di questo volo Venezia-Bari, c'è stato un fatto positivo da una parte, increscioso dall'altra. Che cosa è successo a Martina Franca? C'è stato questo barboncino eroe che ha salvato una famiglia, la sua famiglia, mettiamola così, dall'incendio, ma purtroppo non ha fatto una brutta fine. Allora, diciamo, mettiamola così, non tutti gli abbai vengono per nuocere. È stata sfiorata una tragedia incredibile nella mattinata di ieri, 2 agosto. Un violento incendio si è sviluppato in un appartamento proprio a Martina Franca, che ha devastato l'immobile, provocando anche grande paura tra i residenti, non solo del palazzo, ma della zona. A evitare il peggio è stato il comportamento eroico di questo barboncino, che si trovava nella casa che purtroppo ha preso fuoco. Accortosi del pericolo, ha iniziato ad abbaiare insistentemente, fino a svegliare gli occupanti di quell'appartamento, consentendo loro di lasciare tempestivamente l'appartamento. Purtroppo questo barboncino non è riuscito a salvarsi in tempo e quindi durante il rogo è venuto a mancare, mettiamola così. Pare che la causa di questo incendio sia stato un cortocircuito, quindi preveniamo un pochino quella che è questa situazione, e non si sono registrati feriti e morti per il rogo lato umano, lato barboncinesco. Purtroppo non ce l'ha fatta, quindi lo abbracciamo, però tutto bene più o meno.

arriva dall'Inghilterra, lei si chiama Lily Allen e questa è la sua Fuck You dal 2009. Lei, cantante bravissima inglese, cugina di un altro cantante inglese bravissimo che è Sam Smith. Invece parliamo di noi, di Radio Selene, un po' di Puglia, perché noi siamo reduci da due tappe meravigliose. Infatti volevamo ringraziare tutti coloro che sono passati nelle due tappe di San Foca, di sabato e primo agosto, e domenica 2 agosto invece ieri eravamo a Torre Chianca, sempre nel Salento, sempre in provincia di Lecce. Quindi vi do anche un'anticipazione, perché questo weekend saremo ancora in giro, il beach tour è ancora lunghissimo. Vi ricordo, questo venerdì 7 di agosto saremo al Lido VR Beach Club Marina di Ostuni, quindi se siete in zona mi raccomando veniteci a trovare, perché come al solito portiamo la nostra energia, il nostro divertimento, i nostri gadgets sulle spiagge più belle della Puglia. E poi, una volta che finisce la tappa del beach tour alle 13, rimanete lì, pranzate, vi godete ancora un po' il mare, poi tornando in macchina, sempre ovviamente sintonizzati su Radio Selene, dalle 18 parte un programma che si chiama, come si chiama? Rewind. Tutti i sabati e le domeniche dalle 18 alle 20 con tutto il meglio della settimana che avete ascoltato qui su Radio Selene. Devo dire una cosa, a me mi piace.

0: Sempre stato un grandissimo sperimentatore a livello proprio di suoni, Edoardo Bennato. Dal 1983 Il gatto mangia il topo, no, mi stava venendo in mente, è arrivato Il bastimento, che era l'album di quella, insomma, quel disco meraviglioso. A proposito invece di nuovi artisti, qui su Radio Selene c'è lo spazio, insomma, delle novità. Ci sono due artisti genovesi che ormai sono sulla cresta dell'onda, si stanno facendo parlare tantissimo di loro, e si chiamano Safe, e uno, e l'altro è Bresh. Parlano di una, come dire, di come si affronta una relazione attraverso ciò che non viene detto. I non detti possono dire molto di più alle volte. Ne parlano in questa canzone che si chiama Parlar d'amore, molto cantautorale, molto dolce, qui su Radio Selene.
1: Che bello!

0: Radio Selene.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Abbiamo ancora un'oretta abbondante insieme qui su Radio Selene. Ancora buon pomeriggio da parte mia, cioè Mariano. Ascoltiamo un po' di musica. C'è Coez con la sua Ci vuole una laurea. Poi questo duo inedito, Eros Ramazzotti e Max Pezzali, Come nei film. E poi i Rolling Stones con In the Stars.

Stars qui su Radio Selene. Adesso dobbiamo mettere una canzone del 1983 che esprime un pochino quella sensazione di umiliazione, no? Di chi scopre di essere stato emotivamente rapinato, raggirato. Tutto viene girato, tra virgolette, tra le strade di New York e tutto parte con un assolo di sax. Loro sono i Dire Straits e questa si chiama Your Latest Trick.

strategica del partner per chiudere una relazione. Questo è un po' il significato del titolo di questa canzone. Qui su Radio Selene, Your Latest Trick, i Dire Straits. Buon pomeriggio, sono le 18:02.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Serene. Avete presente quel momento in cui siete partiti per le vacanze, vi fermate, vi chiedete: ma ho spento il gas? Ecco, di questo e molto altro parliamo tra poco. Adesso subito Olivia Dean e poi Francesco Renga.

fa talmente male, come dice Francesco Renga in questa regina triste che avete ascoltato qui su Radio Selene, quando per esempio state per partire per le vostre vacanze, anzi siete già partiti per le vostre vacanze e vi viene un dubbio: ho chiuso per bene la serratura di casa? No, tutte queste dinamiche, tutte queste domande soprattutto che giustamente ci facciamo, perché non abbiamo mai la sicurezza al 100%, anche perché non vorremmo avere delle situazioni spiacevoli una volta tornati a casa, oppure passare la vacanza con il pensiero. Ecco, al 347-7272-274 in questo pomeriggio qui su Radio Selene ci chiediamo: ho chiuso il gas? O meglio, la domanda è questa: e quali altre domande vi vengono prima di partire per una vacanza? No, io vi ho detto un po' il gas, poi qualcuno mi può rispondere: e vabbè, ma io ho l'induzione a casa. No, funziona uguale. Certo, il gas è più pericoloso, assolutamente sì. La serratura, l'allarme, quella è un'altra cosa tremenda. Ecco, se avete avuto, sofferto, tra virgolette, un po' di queste situazioni, in queste ansie durante il vostro viaggio, il numero è sempre lo stesso, il 347 7272

fanno chiamare Jungle, e questa è la loro canzone di quest'estate, bellissima, The Wave, qui su Radio Selene. Allora, si parlava un po' di quando si va in vacanza, no? Ok? E rimane un pochino quell'ansietta, avrò spento tutto, avrò chiuso il gas, qualunque cosa, perché poi al ritorno potrebbe darci dei problemi. Vi ho chiesto un po' di scriverci e di mandarci delle note vocali al 347-7272-274, per esempio, Pamela da Rutigliano: talmente tanta ansia che prima di partire controllo tutto, piante, frigorifero, gas, anche le piante. Allora, il frigorifero è, quello bisognerebbe addirittura pulirlo, scongelare, scollegarlo, cioè ci sono tante cose da fare. Le piante, ovviamente, per chi cura il proprio balcone o se hai un giardino, c'è un po' di manutenzione da fare. E poi c'è Danilo da Troia che ci dice: io svuoto sempre tutto il frigorifero, quindi non ho mai problemi, perché sei una persona previdente, bisogna essere più previdenti probabilmente. Se ne avete altri di queste ansie prima di partire per un viaggio, in generale anche di notte, il numero è sempre quello: 347-7272-274, anche con nota vocale. Adesso c'è Harry Styles.

Summer, la sua canzone, Calvin Harris ha spaccato tutto già nel 2014, ma continua a farlo. Chissà com'è l'estate in Scozia, visto che Calvin Harris è scozzese. Io so dirvi invece che la caldissima, quasi tropicale, la definirei estate pugliese, sta portando coltivazioni di mango, avocado e banane 100% made in Italy. Questa cosa mi ha molto, made in Italy ma made in Puglia, mi ha molto colpito. Sappiamo benissimo il problema del surriscaldamento globale e quindi un clima sempre più tropicale che è arrivato anche in Puglia, che ha portato cambiamenti anche nella nostra agricoltura. La Coldiretti Puglia spiega che c'è un numero sempre maggiore di specie innovative. Ve ne parlo un po': l'origano cubano, che è arrivato in Puglia, lo zucchero azteco, l'aglio orientale, fino addirittura ad arrivare al basilico giapponese. Il mercato è sempre più alla ricerca di ingredienti così un po' poco conosciuti. L'avocado è una di quelle colture simbolo di questa trasformazione, tanto da essere arrivata fortemente in Puglia, ma crescono anche le superfici dedicate al mango. Il mango che io ho assaggiato in Kenya, ma non pensavo sarebbe arrivato a essere coltivato anche qui, e anche le prime banane 100% made in Puglia. Questo anche grazie a una forte domanda, diciamo, di prodotti italiani freschi e tracciabili. Non si può ignorare il problema, quello delle difficoltà strutturali dell'agricoltura pugliese, bisogna però trovare

mai calpestare la propria dignità personale. Dice anche questo Vasco Rossi in questa canzone del 1987. C'è chi dice no qui su Radio Selene. Proprio nelle ultime, nell'ultima ora, Vasco Rossi sul suo Instagram ha postato video dei suoi spostamenti in moto, delle sue escursioni. Lui ormai si muove in Italia o con i bodyguard oppure con i suoi amici in moto, fa delle gite, le documenta quando va, entra a sorpresa in questi posti, quelli da camionisti, no? Quelli dove si mangia bene e si spende poco, e fa vedere dei posti meravigliosi grazie, insomma, sulla sua moto. Adesso invece mettiamo una canzone nuova che è di un artista famosissima a livello mondiale, che porterà in scena tra un po' un documentario sul suo ultimo tour. Lei si chiama Katy Perry e questa è la sua canzone nuova che si chiama Watch It Burn, qui su Radio Selene.

0: più. E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Waglio.
1: Catriel, il pacco è amoroso!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Eh già, sono di nuovo io, ma ciao, non ci siamo mai separati e, spoiler, non ci separeremo per un po'. Buongiorno, buon lunedì a tutti gli amici di Radio Selene che sono con noi. Sono arrivata in radio in maniera molto veloce questa mattina perché le strade erano libere. Ma dove sono andati a finire tutti? Cioè, sono tutti in ferie, non lo so. Comunque mi ha fatto piacere non incontrare traffico, devo dire la verità. Soprattutto perché comunque siamo all'inizio di una nuova settimana, comunque si fa tutto un po' più a rallentatore. Sono le 9:56, noi siamo in diretta. E io voglio subito augurare un bel caloroso buongiorno, che caloroso, un bel freddoloso buongiorno a tutti coloro che sono in nostra compagnia, a partire da Silvio Tempesta che al fresco ci sta negli studi di Corato. Io sono negli studi di Bari, altrettanto al fresco, comunque l'aria condizionata, il pianeta mi perdonerà, l'ho accesa anch'io e spero che stiate al fresco anche voi, altrimenti proverò a rinfrescarvi con un po' di notizie.